mon, perciai senza vehin monentai, aisti motor mai dil mon, quei che ti vuoi

Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheccas surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da pli possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da pli competenze in connex con extremism violent. L'Israele e il Libano prolungano la pausa del combat in una condizione edentant che la milizia della Hezbollah terminesce tutti i combatti. E dozzesi per parte sugli infil su intermezzi di contrasairas forman dentant nivels e di comenza a plover. Que mutrais del tema strappino per vus oz la sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di abitius esses della partida. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, quae tenor la veglia del Consiglio nazionale. La Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge corrispondente con 100 dindes contro 40 vus e 20 abstenzions. Questo entra in debatta da bunamain 4 ore, stils burgais an safac valair. Mesiras da surveillar, sco il tedlar discorso al telefon, doen in l'avenir, era esser possibles en il combat contra l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulettamain lubides si se tracta da terrorism, spionage u attaccias in infrastructuras criticas. Sco proxim sa facente il cusedels centuns con la facenta. En connex con terapias contra il cancere, gartegia da far in important pass in avant per curar metastades d'ossa. Contribuì a era in a partizione specializzata dell'Ospital Centunal de Coira. Il mardi saire il studi veni presentà alla ASCO a Chicago, il pli grand congress d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrutazione de diversi spital svizzers e staus il medicament denosunab. Importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Quando dovrà il medicamento mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha exact il medesimo effetto quando dovrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spital svizzers, dentro quel il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Coira. Alexi Beseglia, Redazione Coira.
2: L'Israele ed il Libano non sa conveniz da prolungare la pausa da combat quere sorta di una declarazione comunabla. Sa conveniz en in delegazione libanese ed in delegazione israeliana a Washington. La condizione saia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesce il combat e se ritira dal territorio nel sito del Flum Litani, a comunicà il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setza na bec fac parte del discorso a Washington. 22 de Cercladur volen l'Israele ed il Libanon continuar con ils discurs directs. En il Stati Uniti ha la Casa de Representanza approva una risoluzione che doa franar la guerra en l'Iran. Il risultato della votazione sta fit strec con 215 contro 208 vus. In a maiorità streccia ai erada per qualche 4 republicans an vujà contro la gir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione na fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco signal politic. E la pretende da Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso na declara bec ufficial ma in la guerra u autorizesce in azione militare. Sco proxim decida il Senat americano in ciausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon, in primi da media è importante, è un giornalista e giornalista svizzers iz con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism da migrazione non survenì il magazine online Republic ed il collettivo da ricerca turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La ricerca premiata con 10.000 euro aveva scoperto relazioni non possibles em chams de fugitivs in inslas grecas, a comunicar l'organizazione del European Press Prize. Quest premi vala sco in a sort premi da Pulitzer europeic. Con quater il sport balapè en la seconda liga regionale al CB Domat Persier saira a casa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god videl destinde Domat che vien relega e dat en la proxima stagione en la terza liga. E tennis, il giugader de tennis italian Flavio Coboli ha per la prima giada in sia carriera contengi il mezz final di un turnier de Grand Slam. Al French Open a Coboli guadagna il quart final contro il canadese Félix Auger Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezz final dat Flavio Coboli de Mount contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Letz ha potuto fare il pass nel mezz final per qualche set a ses avversari, il italian Matteo Berrettini a Stuidarsi per via di una blessura. In l'altro match final dat il tudesch Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si è malgrado Inguls Nivels per parte sulle Liefen, il decurso del suo mesi e la Saira si forma l'ora di Pli Nivels e di comincia a plover. Il confine di Naif si sbassa la noce, si in 2 mm, locale si in 1700 m. Le temperature maximali sono in la regione di Cuire tra 24 gradi, in sur selva tra 17 e 25 ed in lenti di notte tra 16 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La domanda al squatter de Cercle Dur ni in sa edi di cienci un conto ciun de quei on. Per certs e oz in di liber, firau, sonchel crescht, denton al grigiun, mo en parts. Per biars e biars, ai paia tutina nom oz alla lavur, sco mince di. Io spero che vus vesen c'è den bain quella demon, em porto burco al microfon per vus, Anneslina Quinter, di vigil in effet biala, dievdia. Ich bin gerade mal mit Musik der Taylor Swift. Shake it off.

0: Hairstyles con American Girls. Ha procurau per un qual segn de demanda ed è reacziun. La Lia Rumantscha comunicau el mardis che Marco Solinger ha d'abandonar siu posto co secretari general. Ad esce ha, per esempio, Clemens Berter, in dels delegai della Lia Rumantscha e deputai del Cusei Grondic.
1: Yeah, il motivo so è che dati una nuova strategia, non se ne avrò un po' di strategia, ed in quel senso non se ne trova né, e schier spicciano sind neue Informationen.
0: Ad è per Aita Biert, ma dem moment delegada a deputada ai la nova stau in surpresa. Ni forse per fin a un depli.
2: Quais fits difficil, fits puccia, e gest per fin, ed es una catastrofa, perché c'è in usa precis c'è ci des capita, e quai ci nu se sa, quai da natural andit, speculazions, c'è es a stat, e fin tant ci nu ven comunicia, clair, avert, sincer, sunt quelle speculazions un grand don.
0: Pel moment resta la Lia Paia senza in secretaria generale in secretaria generale. Als vein de circladur dati lu a un'inimidada lu vengen als delegai e las delegades at eleger in nief presidi. De pli reaccions sin quella relaxada am fleis del reminent etternus alla reit sin rtr.ch insomma in a buona adressa per a dinere stasil current. Quacau e la Gabriela Cilmi, Sweet About Me.

Nova musica da Dada Anteportas, Only In It For The Money. I ai 25 per gaule 6, forse gus drois onitec motivazion per oz, forse da dintec giodò, fa intec sport au noz in secu, ni insomma, des reveni un pau schlonsch per quei di. En schedin cas dati adina puspe christians che fan di per di causas, cin stat tot sil ciao se demanda co demonial cirp, insomma quei. Adin exempel ai Joyce Hübner. Ella ha gest messi in ihr Rekord mondial. La donna de Berlin, ein nomnada men curida, treutschen si sonta siat marathons. Treutschen si sonta siat marathons a quai in di suenter lauter. Vuol di treutschen si sonta siat dis al toc mincia di 42 kilometers. Vargi non dic, poi mincia soli sulle di, un porto buda c'è aura a co ella se sentiva in marathon. Os podes estrecia messi in record, faci quai sura schiliung temps, os senza una fantic pausa. Na. Joyce Hübner, letzte specius bus im Lundiu toc c'è altra in prova, forse drom per quei record. Prova lui forse un gara metter si in nief. Na, ella vuole os propi curer tra mince marcau e tiara tu destia, a per cui ei sei fina mira os de fa en tot 491 marathons en 491 dies. Yeah. Wusste es nur te fa in marathon, ma forse a quei die dau tutin in tic in stausch per cui die de dots ci sa, die vigile mitikas in a bella dievigia.

0: Vegnu mes la siat cosi nostras ondas a tutti non inni l'autre ca liberots. A lui si adina bien da se ve c'hai fa Laura. Jetzt mo renzi diesco proxim, avon dati denton novitats cun Olive Christen.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari a scuotere la veglia del Consiglio nazionale che approva la revisione parziale della legge corrispondente e va per mesire a sorvegliare che deve essere lubite e il cubant contro l'extremismo violento. In connex con terapie contro il cancer è già da fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuì a eri una partizione specializzata dell'ospedale centonale da Cuira e va per un medicamento che in sposco ipara era dar mo mince 12 gemnas in stal mince 4. L'Israele e di Libano non sa convenite da prolungare la pausa da combat qua risorta di una declarazione comunabla, sa convenite in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, a comunicà il Ministeri dell'Exterior American.
0: La meteo. Oggi è così per parte su Liv. Il decorso del giorno forma di più nebbles ad incontro sera, anch'evi a plover e qua per parte è intensiv. Al confine di Neuf si sbassa l'ulla notte sin 2300 metri sul mar, localme ne sin 1200 metri. Le temperature maximali e notte è la regione di Quera ter 23 gradi e la surselva dati dentro di siat toccan 25 gradi e la lenge di nauta toccan 15 gradi.
2: RTL Credibel e simpatic.
0: Ci vi giungo bella mese amna forza, ma reisus edgist em vostra schediola de caffè a jois. Ah, fai venire non vomme, quei wake me up da Avicii. Bella Gevgia.

0: Andrea Berg kun die Gefühle haben Schweigepflicht. Ihr inne Tiara Casauda trinet las Pivejes del Mon, ein Konuschente per Alvin, cada Pivarga och meli ons Tradition appelas bialas Contradas. Den quale fidenus os inviadi.
1: RTL Impuls.
0: Tutine forse in teare che biars an boschi se venzi le radar la Georgia de vart al viadi en quella teare dentro l'Europa all'Asia ai Giana du Schletta viaggiada ad oz vai per ina biala vesta che la ha se viu gudì en siu impuls.
2: Ster sulla bonura è una tortura, se vi un'altra notte con poc sön in questa tenda fraida in mezzo alle montagne della Georgia. Il spas finter la tenda de c'è da fe sun precauts, dum attenzium de nus lisir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepar la buja me zu las pels. Der cio sun il ultima de la gruppa ci despronta. Nus partins, nuv zens nienciun meter. La cia res bassa il vent boffa, ma nus gens e gens ur muats e de pi muats. Ceva duas urs ans

vermens per nossa seguanda posa. Em volf de la gruppa, cemino in tocci in avos per fer un pisch. Ed intent c'è un co, in gran mugeda col ciul be poch centimeter sur la naif, a spera de devrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart de la val. E c'è montagnas c'è que sun. In fra poch temp sum las nuvlas de vent, la cera sparida, las montagnas dappertuot intorn me. Buah! Precis per quist motiv venia in montagna, per fer il pisch cum bella vista. Avo in avent, pass per pass fint il pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnas amperti in pisa mainz, ed es un cosi. L'ora es una bellezza, la vista es incredibla, natura sul vege, montagnas imposantes, lunch e large, niente orma un nuvla. E pilla marendor de la buja, co gust la simple manch bcer melder. Precis per quist motiv venia in montagna. Per fer marenda, cum bella vista.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale decise da più competenze in connex con estremisti violenti. Gli israeli di Libano prolungheschen la pausa da combat in una condizione ed intant che la milizia della Hezbollah terminesce tutti i combats. Ed oggi si prepara sulle lievi, su entremesi di contrasaira sa forma di tab nivel se di comenza a plover. Come traes dels temas, ciò appena per vus oz la siat. Mio nome è Olivia Christen, ben di, abitius essas dalla partida. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, qua è tenor la veglia del Consiglio nazionale. La Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti al servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 in abstenzione. Qua so entra in debatta da buono ma in 4 ore. Il Zburgais Anna Safaci Valair. Mesire da surveillare, scuelta dell'ar discorso al telefono, doen l'avenir era essere possibile en il combat contra l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulettamain lubides, si s'attracta de terrorism, spionage u attaccias in infrastructuras criticas. Sco proxim sa facenti il cusedels centuns con la facenta. En connex con terapias contra il cancere gartegia da fare un importante passo in avanti per curare metastases d'ossa, contribui a erina partizione specializzata dell'Ospital Centonal de Coira. Il martedì sera il studio veni presentato alla ASCO a Chicago, il più grande congresso d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrutazione del diversi spitali svizzeri se stausa il medicamento denosunab, importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Con dovrà il medicamento mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha esatto il medem effect sco con dovrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Qua nuova studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spitali svizzers, dentro quel il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Coira. Alexi Beseglia, Redaktion Coira.
2: L'Israel e il Libano non sa convenits de prolungar la pausa de combat qua resorta di una declarazione comunabla. Sa convenits en in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione saia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminescia il combat se sa retirie dal territorio en il sit del flom litani a comunicia il ministeri dell'exterior americano. La Hezbollah setza na bec fac parte del discorso a Washington il 22 del Cladur volen l'Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. En el Stadis Unitz a la Chiesa de Representants approva una risoluzione che doi frenar la guerra contro l'Israel e contro l'Iran. Il risultato della votazione sta fit strec con 215 contro 212 vurs. In una maggiorità streccia ai da per qualche era quattro repubblicans han vujà contro l'agir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione frena bec immediat la guerra e la vala per intant sco signal politic. Ella pretende da Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso ne declara bec ufficialmente la guerra o autorizzesse in azione militare. Sco proxim decida il senat american in causa. Della surdada del European Press Prize a Lissabon in primi da medias importante en giornalistas e giornalist svizzers itz con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism da migrazione han survenil il magazine online Republik ed il collectif da ricerche turiciais VAV ensemen con il medium grec Solomon. La ricerche premiada con 10.000 euros beve scuver de relazions non possibles en champs de fugitivs sin inslas grecas, a comunicia l'organizzazione dell'European Press Prize. Quest premi vala sco una sort premi da Pulitzer europeic. Per il sport balapè. In la seconda liga regionale ha il CB Domat pers ir saira chiasa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide no good vidal distinde Domat che ven relega e dat in la prossima stagione in la terza liga. Ed il giugadre de tennis italian Flavio Cobolli ha per la prima giada in sia carriera contangi il mezzo final di un turnier de Grand Slam. Al French Open a Cobolli guadagna il quart final contro il canadese Félix Auger-Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzfinale dat Flavio Cobolli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il pass nel mezzfinale per quei che ses avversari, l'italiano Matteo Berrettini, a stui d'Arsi per via di una blessura. En l'altro mezzfinale dat il tudeste Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si è preparato sulle lieve nel decorso del suo intermezzo di forma l'ora di plinivel, se contrasare comincia a plovere per parte intensiva. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200. Le temperature maximali in la regione di Cuore tra 23 gradi, in sur selva tra 17 e 20 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Qua in stades le novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtl.ch.
4: Als die Wurz vorse Staus, ihr intek bedit alerta, weil es vorse Marau intek al firmemen, a viol grijun? Hä? Kodo jetzi? Je, i dat en grijun ke via jesha si lonch sur nus e univers. Tjenin, a kakoe posseuvel, udisgau en kurz entre duas canzons, miu nom Anneslin Quinter, tje vislina biala, a pacifica djevja.
1: Danus, per vos.

0: The Promise, The Kings, Elliot. I avien da ans neues si ina muntagna, que sa esser bi, sa esser streng, a cofa si cun curer zu neus in inculm, diepels biars alles biars vignets, matei pitost bo en demanda. Queste fin diamna ein als campionatis europeics de exact quei sport a quei a Slovenia. Ad ine que sa sa participa a Florina Eichholzer de Zernetz, cun ses 43 ans ei quei siu un prim campionadi europeic de la carriera, propi in moment special.
1: Mai da quei son bleri, es proprio special e non sa proprio ce ci m'spetta, ma è un plur de fare il mildere, per mai dare il più bler possibile, l'ora vezzain, ja lesi, hai, ma lì esperir con, ja vien proprio con plagiare, queste smestranze, sì, hai, ma lì esfici.
0: A tutina a è ella in fine mira per se scorses a quals campionadis.
1: Ella semplicemente gira la partenza con plagiar e clair, ella semplor scudina da dar tot proprio il milder per mai e hai, c'è venuto il bötti di gena da tot de più nurivi. E loro sono io contenta.
0: Al curer e la montagna professional era bo propi planisau. Ella ha fatto pliras curses e la regiun mo paiagem plage. A quei cun feg buns resultats a scea ca ella nazionale svizzera venide attent sinella. A quei tot per quei che la carezza al moviment e la natira.
1: Per me è il sgalò per pura libertà e ho macciato libri se può essere ora in la natura e sono contenta con la reina.
0: Se senter de curer sco in regina, se quoie buina motivazion lo saio ebo. Florina Eichholzer vegn a di alla partenza al campionati europeic, can c'è venne vende de maun ad ella e lu della partenza a la domenica.

Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Milün cun The Gift, musica svizzera che aus in nostras ondas. Milün, una de quellas che se presenta lu fin fenadur a Jopener Lumnezia. Qua va d'Antonio Nimumen, os Marenzine Gaccia qui dat Oz de Nief cun Olivier Christen.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari a squadre nor la viglia del Consiglio nazionale che approva la revisione parziale della legge corrispondente. I va per mesire da sorvegliare che doain era essere lubidas nel combat contro l'extremismo violento. In connex con terapie contro il cancer è gartagiato fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuì a era in una parte specializzata dell'ospital cantonale de Cuira e va per un medicamento che in sposco pare era d'armo mince 12 gemnes in stal mince 4. L'Israele di Libano non ha convenito di prolungare la pausa di combat, che è sorta di una declarazione comunabile. Si è convenito in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
0: La meteo. Oggi si preparate sulle IF, il corso del centro mesdisse formano lo de plineblas ad incontrasera an Xavier Plover e qua preparate intensiv. Al confine de neuf se sbassa lo la notte giussin 2.300 metri sur mar, a localmen essin 1.200 metri. Le temperature maximale in Oz e la regione de Cuera ter 23 gradi e le surselve dati denter di siat tocken 25 graz, ad elenge din alta tocken 15 graz.
2: RTR. Danus per vus.
0: In abiala djevdje djevijel.

0: Lonely Heart de Nicholas, e nos un flau in nuov candidat.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada Folk, vossa bottia del Vic in la Regiun.
0: A genoz ben di a Wendelinke Bernard.
3: Ja, bien die, insieme.
0: Bien die. Ja, schon, ciao. Forse che ci telefonesse a Calibre, dein Tag Thames. Wus fosse es jetzt mit der Jan, bei ja, en in Luke, ki eitonschka sei, vier au, den ton, du vreise queira.
3: Ja, exakt, du vreise queira. Du vreise queira. Nessun nos wieder du vreise gleiti.
0: Per un entscheiver al di, ha? Scholast, ne weh?
3: Exakt, ja, du scola queira.
0: Al scolar sei a scola. Si meinst quals de queira. A scheke quei neanche schinaus. Schin stoi e luvra oz, ha?
3: Na, co va schon, quel gim problem.
0: Quei firau che in sente lu per pli, surtout de queira quei teo, quei sempleina, al sur Silvan, surtout las visnoncas catholicas, a in totanina de viadi. El mercau, per quei che hanno di liber. Fiesesti magari, di crodi neanche nei.
3: Na, mi crodi bussi ci bia. Smire lo bussi bia. Io mi voglio comprare, non c'è quello.
0: Mi reisi forse, ha? Quei di em,
3: yeah, forse.
0: Che in stato bussi di gen colonna. Sergio Guedje, oz arbiter, bien di Sergio.
4: Vendelin, è bec son vilan oz. Son vilan.
0: Son vilan, è quei oz. Ja, saibu, Manor, menedjes, Vilan, Pibaul, Vilan. Pibaul, Vilan, Oz, Manor.
4: Ja, si bec Oz en Otreda.
0: Exakt. Nus du essen sis korrektes, la prima ronda, scha vus esses bronzlu, scha nus gradi liber.
3: Ja, ja, den bronz,
0: bien. Bien klitsch.
3: Warte, wird.
0: Oz, el schien schon gonta tschun aval di Dejon.
3: Ja,
4: korrekt.
0: Als quittordisch de Zirkladur vim votau de vart quattr facentes federales.
3: Na,
4: korrekt.
0: Sontil Crest, valas cofirau el Canton Luzerna.
3: Ja,
4: korrekt.
0: Le numre de telefon 142 e ne numre de git per persones che pertucades de violenza.
3: Ja,
4: korrekt.
0: El lac Bodana e actualmente tontau

0: No.
1: Correct.
2: La nazionale svizzera de Ballapai ha durante la WM sia base a California.
0: Yeah.
1: Correct.
2: E il primo avversario del campionato mondiale de Ballapai della Svizzera è Qatar.
0: Yeah.
1: Correct.
2: La sede principale della Lia Rumantscha è a Quera.
0: Yeah.
1: Correct.
2: Marco Solinger è stato Diagons, direttore della Lia Rumantscha.
0: No.
1: Correct.
2: Spaghetti bolognese è una traccia tipica di Bologna.
0: No.
1: Correct.
2: L'austriaca Miriam Puchner è una traccia del sport de skis.
0: Yeah.
1: Correct.
2: La plilunga distanza. La più lunga distanza che viene citata alla Fiesta Federale di Tir ai 100 metri.
0: No.
1: Correct.
2: No, ma bene. Se vuoi.
0: 300 metri.
2: Exact.
1: 300 metri. Vendelin Cabernardo facendo ciò che capita bene, mincia da 12 pretazioni o el faccia 12 correctas. Cordiales wow. Gratulazioni. 12 correctas.
0: Questo è
2: un scopo di bravo. Se lo continuassi in quel caso, domani, ronda numero 2, tu vas a nos lo siat corretto, d'antonio che vas a fiunsco oz, vesco e buddha d'essere un gran problema, ni?
0: Già, io spero, lei mi ra.
2: Mi ra, inza. Già, vi gem bien, clic, buona continuazione, domani con la dina scena, la prossima ronda. Adonin, bidi.
0: A vous êtes tout bien,
1: Dimitri. Adia.
0: Ciao.
3: Il Kikeri 6.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich, in la regione.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da più competenze in connex con estremismo violento. Gli israeli di Libanon prolungano la pausa di combatt in condizione ed intanto che la milizia della Hezbollah terminisce tutti i combatti. E dopo, e si prepara sulle lieve, il centro mesi e contrastare si formano intanto nivelli e si comincia a plover. Come tre del tema, ci appena per voi, oggi, la Zoc. Mio nome è Olivia Christen, benvenuti a Bicis Essas della Partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari. Quai tenor la veglia del Consiglio nazionale, la Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti il servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 abstenzioni. Quai su entri in debatta da buonuma in 4 ore. Il Sburgais an sa faci valair. Mesiras de surveillar, sco il tedlar, discurs al telefon, doen l'avenir er esser possaivels en il combat contra l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulletta main lubides, si se tracta de terrorism, spionaja u attaches in infrastructuras criticas. Sco proxim sa facemti il cusel dels centuns con la facenta. In connex con terapie contro il cancer è gartegiato fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa. Contribuì a erina partizione specializzata dell'Ospital Centunal de Cuira. Il martedì sera è il studio veni presentato alla ASCO a Chicago, il più grande congresso d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrizione dei diversi ospitali svizzeri è stato il medicamento denosunab. Importanz per trattare metastasis dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Quando dovrà il medicamento mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha esatto il medem effect che quando dovrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quei nuovi studi è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi ospitali svizzeri, dentro quel del Centro per la prescrizione del cancer al Spital Cantonale Cuera. Alexi Beseglia, Redaktion Cuera.
2: L'Israele di Libanon non ha convenito di prolungare la pausa di combattimento, quale sorta di una dichiarazione comunabile. Ha convenito in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione è che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminisce il combattimento e si ritira dal territorio e nel sito del Flom Litani, come comunica il Ministero dell'Esteriore americano. La Hezbollah setzana bec fac part del discorso a Washington. Il 22 de circladur volen l'Israel e di Libanon continuar con il discurs direct. In Stati Uniti alla Casa della Rappresentanza approva una risoluzione che deve franare la guerra contro l'Iran. Il risultato della votazione sta stretch con 215 contro 212 votes. In maggiorità stretcha ai da per qualche era quattro repubblicani hanno votato contro l'agir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione fraina invece immediata la guerra e la vala per intanto sco segnal politico. E la pretende da Trump che ritira la truppas dell'Iran, il congresso na declara bec ufficial ma in la guerra u autorizesha in acțiun militara. Sco proxim decida il senat american in ciausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon in primi de medias important er giornalistas e giornalist svizzers itz cun las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism de migrazium an survenir il magazin online Republik ed il collectiv de recercia turiciais VAV insemon cun il medium grec Solomon. La recercia premiada cum 10.000 euros veva scuvert relaziuns non pusaivlas en chams de fugitivs in las grecas, a comunicar l'organizzazione del European Press Prize. Quest premi vale sco una sort premi da Pulitzer europeic. Per il sport, Balapè. In la seconda Liga regionale ha il CB Domat Persir sair a casa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god vidal destin de Domat che veng relegà e dat in la prossima stagione in la terza Liga. Ed il giugader de tennis italian Flavio Cobolli ha per l'emprima già in sia carriera contangi il mezzo final di un turnier de Grand Slam. Al French Open ha Cobolli guadagnato il quart final contro il canadese Félix Auger alias Sim con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzo final dat Flavio Cobolli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il pass nel mezzo final per qualche ses avversari. L'italiano Matteo Berrettini a studiarsi per via di una blessura. E in l'altro mezzo final dat il tudesce Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Onze si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di forma l'ora di più nivel, se contro sera comincia a plover per parte intensiv. E come fede naif si spassa la notte sin 2300 metri, local sin 1200 metri. Le temperature maximali sono in la regione di Coira per 23 gradi, in sur selva tra 37 e 21 ed in lente di notte per 15 gradi.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Anchever di kun RTR Bico Aschel accompagnavus Otzen Maun al microfon e Anas Line Quinter ad Cobo Anchever qui di per esempio kun nova musica. Sco la prossima che nos impront ca per vus qui ei Leonie a Callum Scott kun Stay. Bi share vus stois sin quella frequenza.

0: Alvaro Soler, con calma, al semper verd del di, datisco adina caus in nosos ondes in tec pitart, la canzuncet si de vus ad Anton Diavijau pel di de dots, ai e ina che se ves, ia prau en prau e la rubrica del semper verd.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ja, no, no, mia net grand, ja, sonda mi steir. Io ho già visto un talk da Janis Joplin, me and Bobby McGee. E per questo dia ho già visto una bellezza del tempo. E domani una grande festa con me, come è avviato, in Cresma. Una bella festa di famiglia e tutti insieme ci danno radio o se è un bel dia di recreazione e ci danno un bel tempo.

0: Summer of Love. Ajon, si sont siat. Flower power. Exact, lau, meines os.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì?
0: Ed ha probabil strusch in hit che esci in conoscenza per quei temps. Ed probabil strusch in cantador esci in conoscenza sco ambassador sco Scott McKenzie. Zuchtot cool hit San Francisco. Al hit che diventaus quels dels affons dallas flures. Scott McKenzie setz erdenton setz mai propi in hippie, sei a veste si la società era fitch realistica. El era in character sensibel, in a persona psichica men fragile ad apitiu sentire veta de depressions. El steva per quei es events enterprises assets ad a siu agien success, su enter siu hit al per exempel refusau de diventar co member de The Mamas and the Papas ad alu debot da o in album The Voice of Scott McKenzie, ca lupu popi funzionau. A scei ai el restaus in One Hit Wonder, denton propi in cun ina canzun ca io noz picken conoscenta, quei Scott McKenzie cun San Francisco.

0: Iai, sco iai, musica romontscha da Katia Wolf, Marius De Florin a Snook. A tos dati novitats cun Olivia Christen.
1: En il Grischun eran pli paucas persunas senza lavur il match. Comparaglia cun la vriglia, il dombra da disoccupats a riduzi per adun 14% sin 1.530 persunas, come sono le cifre pubblicate dall'Uffizio per Industria, Mastern e Lavur. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, scuotendo la veglia del Consiglio nazionale che ha approvato la revisione parziale della legge corrispondente. E va per mesire di sorvegliare che deve essere l'ubide in il combattimento contro l'extremismo violento. Gli israeli di Libano non hanno convenito di prolungare la pausa del combattimento, che è risorta in una dichiarazione comunabile, se convenito in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano.
0: Grazie, Olivia.
2: La meteo.
0: Oggi è si prepart sulle IF, il corso del suentro mese di se forma lo de plineblas ad incontro sera an chaivi a plover, a quel prepart intensiv. Al confine de neuf se sbassa, la notte sin 2.300 metri sur mar, localmen è sin 1.200 metri, la temperatura maximale è oggi è la region de Quera ter 23 gradi, e la sur selva dati denter 17 tocan 25 gradi, ad all'engedina alta tocan 15 gradi. In a piala, Givja.
2: RTR. Dalla Damau, alla Saira.

Musica del 1989, quei Dire Straits con Walk of Life. Elle pins, el dat energia, vegn fats con alta pressione, ad io vesos nuota nui disin na quei bo al giuc c'è causa, stoc entre lez vai un indec moment quei la proxima canzun, a zwar Sabrina Carpenter con Espresso.

La Sabrina Carpenter con Espresso. Espresso, a neve, a lubo, Espresso. Scobiars di ane un bugien in bien caffè, divisio ni, je vous espi bugien te, suc d'oranges, un portabu. Piala divgia.

Pinari per Jopaner Lunezia 2026, la Curontavla edizione Caliuc, la fin fin a dur. E ci sa forse se vous en sez già Pinari mentalmente in mainz, ma se sbogliene tatlan paudu quella musica, al sulet che manca forse on vous in biet. Die Lu dati trnus el reit in a buna chance. Sin rtr.ch dati nominadament dus biets de VIP per Jopaner de Gudignar per se participar. Trovais us entsetz mo ina biala regurdientia, ina fotografia, vies moment da doppener. Termetter, quei moment, se vais in tocals 30 de circla dur, paia, bie bien in mainz vais peda de schweauni in gatrals albums, alu lanciata fana dur, vien tracla sort. Bien klitsch!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En il Grischun è la quota di disoccupazione riducida il match. E la regenza adattesce le contribuzioni per chance di protezione de Montaneras. Come dus dels temas, oz las nov, mio nome è Olivia Christen, biendi. En il Grischun erano più poche persone senza lavoro il match. Comparagliò con la vriglia il numero di disoccupati riducì per rund 14% sin 1.531 persone. Qua mossano le cifre pubblicate dall'Uffici per Industria Masterni Lavur. En il Grischun la quota di disoccupazione uscia riducida il match da 21,6% sin 1,4%. Guarda, sull'intera Svizzera il numero di persone senza lavoro medemamente è riducida da 142.900 sin da 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è del 3%. La regenza grigiuna riducesce puspe lur contribuzions per chauns de protezion de Montaneras. La regione che la confederazione paia puspe de pli, ai nomen in comunicazione della regenza. Per il zons 2026 en fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals de radont 1,7 milions francs. La confederazione surpiglia probabil 1,5 milions. Quests daners survenien els possessurs e las possessuras de chauns de protección de Montaneras e l'Union Svizzera de chauns de protección. L'Israele di Libano non ha convenito di prolungare la pausa da combat qua risorta di una declarazione comunabla. Si convenito in una delegazione libanese e di una delegazione israeliana a Washington. La condizione sia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesse il combat e si ritira dal territorio nel sito del Flom Litani, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setzana beci faccia parte del discorso a Washington e il 22 da circolador volen l'Israele Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. Grazie als marciats d'actias che prosperescen e cresci fermamein il club dels milionaris. L'an passave van de plique 25 milions persunas in entirmon in a facultat che ins po investir dal main 1 million dollars. Questai abonumain 2 milions persunas de plique l'an avant resorta din a recerce dell'interpresa de conciliazion Capgemini. La facoltà dels Ricks sin l'entirmont è crescita per buonamai 9% sin da pli che 98 billions dollars. Que monta in record il pli gran augment en taifer inon.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo si formano l'ora di più nivelli e contro sera comincia a piovere per parte intensiva. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200. Le temperature maximali sono nella regione di Coira tra 23 gradi, in sur selva tra 17 vengin ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Treis vergaules nov. Al Mikrofon per vus Anneseline Quinter. Savevas vus che ne canzun in auriculin per tudest orvum sarasta pliras ures adins al ciao. Ad en media resta in a canzun 15 tocken 30 minutes. Alla prossima, let's è probabile una di quelle che venne cura su enter.
0: RTR. Unic e simpatico.
3: Al Zin Zambugianella, Autors Nuidis, per Cisel, già os, per tutte quelle e quelle scan. Quella la prossima mesura che va a buon ciao. Tons and I, con Dance Monkey.

0: Tons and I con Dance Monkey 30, 64, 80 ad 80 siat. Quenels anniversaris che nos ven oz a l'ura de gratulazions a schön oz gratula a Cornelia K. Thomas de Valsumvic che festeves oz siu 30 avel anniversari, Jakob Frener de Castrisch che oz 64 ons, Pauline Müller de Zernetz che in redondo 80 ons oz, a Margrethe Mon de Cumpedials che oz 80 siat. Ad els ed elles cordiala gratulazion.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Se capisci se vese vus, a un fa gratulazioni da Mesalina, da Sergio Guec e l'ora di gratulazioni. Se vus vese d'antone già telefona os. Se non lo cien, vem vece ciun 30, a zwarsch vus leis regala la Cupina dat RTR den sicica oz anniversari. Non lo cien, vem vece ciun 30. Thank you.

0: Proclaimers con I'm gonna be 500 miles. Als quater de zirkladur ad oz vi nossa cupina termezza da Chazura, wenn sie nun telefon da Maria Hefner. Biendi.
1: Bom di, Donana.
0: A tiesche nus oz gratulasi anniversari, sin condons.
1: Eve sien gratula a dedit kaya kop de sameden, ci cumplisce oz 95 ans. Mm-hmm. Ich wünsche dir tot el bun, flere sam da amo, ich will passe ja da, kus bel di kun zia familie, i ele fa krei mitje dile spaziade kun une, une de sie es figlie, so sie es figli, i desem mo bein in chama. I ich wünsche im bel di i tot el bun. Il na gran plaisir che son rivada tras per la copina.
0: Grazie Fitch, Fitch Bianz, du wirst kunne wante zu uns, minche dine speziade koi e minche kas Fitch bi.
1: Si,
0: koi e
1: si, ella e sonamo ab energie i vigliera far minche di koi es bun.
0: Jetzt bin ich schon erwähnt, na kinds po mit energie. Fitch bi. Also wo es bune ze mitches nid en unders kunne schis wus?
1: Mo che nios ella es la sorte mia cugnada.
0: Ah, ok.
1: Yeah. No, non sin mitche tanto, so fin già in pat più de rar, ma più bot wenn ich contra mitche tanti. Sperando den sia tarder c'è ne jade.
0: Yeah.
1: Io va io un val so.
0: Forse che l'audio di Jose El Radio, lui vai forse lo che giunde lupus penegasse cinciani sento pabo.
1: Sì, senza otter, sì.
0: Tutto mattino sveglio bugiana della la cupina.
1: Niente, grazie.
0: E grazie, fece vus.
1: In bel di.
0: E grazie al Simeon, di
1: vi giù a vus.
0: Adia.
1: Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Musica da Somber con Homewrecker. I ai veniu vencin vrigaulas nova deo prem plan planet. Cum iau o del studio per Sventer e Sergio Guelch già arrivaus, che soprenca o Sventer, bien di. C'è specie?
1: Forse conoscete vos autres che la situazione con prezzo è da citronas da bio e dovrete becce tutte le citronas e i vau bedei ci calas en da mefa. Precisa l'ono vaciglia taceder da bio e tacea sen la citrona, che la parte esperta ne da mefa. C'è far per evitar tala mefa sen citronas gianza si valas dis e oz eren tip da concert per questa sera. Il è un concert del tutto faccio special del cor sur selva, che o non da manciam vidò ad un concert comunabel in cor da Etman Canada.
0: Interessant.
1: Vin ad esser special, perché il dus cors sarò che l'ir non amlidabel pil publicum probabel ir. Il cor sur selva concertesce con un cor da Edmonton, che il concerte an clostra a Lyon, questa sera alla seta mesa, ir da vart che il discurinza oz anche avant la sendas.
0: Tuna fec interessant, se vuste es bei a Wie wann wird Londer losrennis todels Details der quals Themas. Mir name Janis Lene Quinter, promai temes brender kumiau, brendi Pacific.

Angivinare na chosa con a Jade da Treis, c'è va zinzil nos gidil avant, mazde fagianza e roz da gudanier dat il bonzan la valetta da 60 francs, c'è chosas, avant anc, Roxette.

0: John Wright, sto nomma regna in Svizzera, il hit ter RTR per ci vosa Givgia, era un hit Rockset, il è in carta las dish.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: A bonzer la valetta da 60 francs, senti il jackpot Kelz, savez gudanier, scigarteggia da angevinar la ciosa. Che la ciosa ci cerciagni, vign da screccia usceia.
3: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in ina direzione. La ciosa vende tempo a tempo, mi dà da or.
0: Ci lascia provare da angevinare 0800 20 25 30, c'è cercianza i giuignozzi per bonzan la valetta da 60 francs, RTR ceciosas.
4: Bendì, che vuoi Bea Vensin, Dion?
0: Bondè, Bea Vensin, c'è cercianza.
4: Io un provo col mossa via.
0: Il mossa veia, dat sirtat. E el vo angal anena direcziun e vin da time ba time mido or il Mosaveia, la prima proposta da dozi il Mosaveia cercianza bec.
4: Bo, lo studente,
0: io no. Bella Givgia, bea Vanzin, grazie della partecipazione. Proposta numero dos, ci les er pruar RTR ceciosas.
5: Yep. Bien di, Bonetti.
0: Bonetti, Jovita, suppongo.
5: Iavo, che nau.
0: Jovita, Bonetti, c'è dat il danof?
5: In turbina, vesiudec.
0: La nuova proposta in turbina da dava. Cercianza la turbina da dava. Scunizza se anche la proposta.
5: Spontan, venu in de main.
0: La
5: bitina turbina va dina se la madema var. La o dat se girtat che nu svain elettrica dina.
0: E vien da time ba time mi da da or.
5: Sto ni mi da ora.
0: Eba.
5: Ni sel mainz da quelles. Alles di scunti da quelles.
0: E tu tegna? Cercianza irbec, la turbina da dava. Grazie della proposta, Saleitz Jovita Bonetti.
5: Grazie, ciao.
0: Proposta numero 3, 0800 25 30, RTR ceciosas.
6: Sì, buongiorno Sergio, qui è Daniel Vega.
0: Buongiorno Daniel, i dati da Gudanier Bonz alla valetta da 60 francs. Stupendo.
6: È tipine als Franz.
0: Ils Franz. Ils Franz datan siertat, von angal an ena direzion, ils Franz vignan da time ba time midos or. Ils Franz cercianza erbec, Daniel Weger.
6: Bon, grazie.
0: Grazie, bella Givgia. Anca dus chances dati gliots da ampruar da Gudanier Bonzan la valetta da 60 francs, la ciosa dat siertat, la ciosa vo an ena direzion e la ciosa vin da time ba time mi dada or il Mosaveia e il bec la turbina da dava e gli erbec e madema manci erbec vigner cercea ils Franz. Si vets ulteriores propostas 0800 25 30 e scegliò Pruainza Ossa anche con proposta numero 4, ci è al telefono.
7: Bien di Livon de Complume.
0: Vets la chance da guadagnare il jackpot, Yvonne.
7: Beh, è full B.
0: Vossa proposta?
7: Io me ne del spiegel al Zeliers.
0: Il Zeliers? Eh?
7: Beh.
0: E sta venendo che Tommy da o. Eh beh, sto a essere, ils Spivels, vignen da time mi dosor, i am datan siertate, i von per ordinari a nena direzion, ils Spivels, i von scolieri, i des gugent, il jackpot, il Spivels, ed un tanter bec la ciosa ci cercianni.
7: Gugente
0: no treda, otras propostas bella Givgia, Ivon Scolieri, Anchegna, Parozze, Scibeciozzolo, Dumang, 0800 20 25 30, Enzaci, Proa, Tutegna, Anc Oz, RTR, Ceciosas.
7: Bien,
0: bien, bien,
7: che ho
0: duf, da suhai. Imelda duf, marito, da guadagnare il jackpot.
7: Io qui tu sono.
0: Ah, ebba, ha?
7: Also, io ho buio tu, ce ti han dic, aber la batteria di auto.
0: La batteria di auto?
7: Yeah.
0: È la proposta da Imelda Duff da Surain. La batteria di auto, dat siertat, la batteria di auto va in una direzione, la batteria di auto vin da time, time mi dà da or la batteria di auto erbech. Gugente no treda, Imelda.
7: De,
0: bella Givgia, Salezza, Suraine, si va quella ronda con cinque proposte. Vez domani puspe la chance da guadagnare bonzon la valetta da 70 francs. Domani il jackpot puspe in carta las dish.
1: C'è ciao se.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: musica per in Escadin. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada è la nuova direttura del RTR ed è nel grigione la quota di disoccupazione si è riducida il maggio. Come tu il tema, oggi las 10, mio nome è Olivia Cresten, bien-di. Simona Caminada diventa direttura del RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRGSSR ha eletto ella unanimemente sco successura di Nicola Perne. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presto 15 anni in differenti funzioni per la SRGSSR. Il Davos è la rapportata per SRF da Roma. E in una comunicazione ha il nome che la nuova direttura sia una persona con blera esperienza nel mondo delle media e con una ferma in radicazione nel territorio rumansch. Simona Caminada entra in sua nuova funzione il 1 settembre 2026 fin si entrata in uffici meine in team transitoric interimistica mein l'unità regionale. La regenza dà gli sverde per il nuovo frisor Aftan e la approva la revisione parziale della planizzazione locale della Vishnanka de Schuol, quella aveva il sovrano de Schuol approva il novembre dell'anno passato. Il hotel tradizionale Chiasa Paradis Aftan doveva venire scerpato giù ed in l'avenir doveva quadrare quasi in terzo quartiere in la frazione d'Aftan in resort con in hotel. Previs en redond 190 lecciauts. La regenza grigiuna riducesce puspe lur contribuzions per chauns de protezion de Muntaneras. La ragion è che la Confederazione paia puspe de pli, ai nomi na comunicazion della regenza. Per il zons 2026 en fin 28 paia il 101 maximal main 558 mili francs dels costs totals da radont 1,7 milions. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions francs. Quais daner survenin els possessurs e las possessuras de chauns de protezion de Montaneras e l'Union Svizzera da Chauns da Protektion. En il grigiun eran pli paucas personas senza lavori il match, comparaglia con l'avril e il dumber da disoccupazza riduzì per adont 14% sin 1531 personas, qua mussan las cifras publiciadas dall'Uffici per Industria Masterni Lavur. En il grigiun la quota da disoccupazione uscia si riduzì il match da 20,6% sin 1,4%. Guarda sur l'entire Svizzera è il dumber della persona senza lavoro medema mainza riducida da 142.900 in radon 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è 33%.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di se formano l'ora di pli nive e contrasaire comincia a plover per parte intensiva. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200 metri. Le temperature maximali sono in la regione di Cuira tra 23 gradi, in sur selva tra 37-25 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Tutegna Noa e Kunci per la musica procura RTR.
4: Lo sai già, ci sei tu.
3: Neck, Ed Sheeran, Luca Henny, Erda la Parteida. Al microfono Sergio Guetch, Joy Shanna Bunde.
5: Musica rumancia. Minchedì e minciura da RTR.
3: Regurdencias al grand Paulin Notclar.

Gia anche comprare citronas, forse per una sosa, per pasta o per congeir la sosa da salata, fis bun si quellas citronas davantan bec da mefa. C'è c'è un conter, già in 3 minutes.

0: Vota Davigliank canzungs da 5 minutas. E schon no in time per fin ons 90 Red Hot Chili Peppers. Schon ossa an vista a questa seira in Sassavesseira Konzert.
1: Il Challenge.
0: Dus tips per questa sera a Lyon, dus concerts in Eda, a Intiglia Cinemas il Platz, concert con musica da jazz e tungs orientals, con bass, clarinetta, saxofon, percussion, con Musa Sissoko di Senegal, con Omri Hazon di Israel e con Jan Galega Brönimann dalla Svizzera, an lour concerts pendulation els tranter moments magi e sgolz ritmica manch da dota qualità, tot ch'egli questa sera a Intiglia Cinema sil Platz a Lyon e in eda concertan Clostra il Cor Sur Selva. S'allegra da presentare un progetto comunabile di il Cor Sur Selva con il Cor Edmonton Swiss Men's Choir in Cor da Canada. Se il programma statan canzungs popolares. Quel concert an Clostra a Lyon anceva alas 7 a mesa.
1: Il Challenger.
0: Quel concert vigna senza outer ir ad esser in concert di tutta faccia special.
2: Il mio score a preparau scuadina, las canzons, et io vai lui contact con quels da Canada, vai domandau c'è cantais vus, ni co weiss wo's mit zavon, la succession, sci es in Sloveni, dem mit der Entzemen im Programm.
0: Marlis Vincenz di Cor Sur Selva, ella sentiz pitart, puspe, davart quel concertan, presentia ir da den Cor da Edmonton, questa seira a Lyon.

0: Ilia Cora Sur Selva s'allegra da presentar questa sera in project comunabel insieme con un cor da Canada, il Edmonton Swiss Men's Choir. Il concerto è in clostra a Lyon alle 7:30. Iva domandò alla manadra da project del Cor Sur Selva, Marlis Vincenz, che ci può spicir da quel concert.
1: In quel concert leu cantai nos canzons popularas svizzeras in tuttas quattro lungats. Il special di del concert è naturalmente che nos vain in Cor de Canada, in Cor de Dumens, da 22 Dumens, che venen e a concertar con nos a quei da cedir in tut speciale tempra a quei concert.
0: A scu elia nieter che la idea da quel concert comunabel?
1: Quei è veniu acnomain da quels da Edmonton a no, quels ein schon in a gadumandau nos, avon in peronza lui si corona, veniu corona

0: quei cor in conoscio buc, nos vei ne mai cantau insemen, nos vei naturalmente lau els, els antet lau nus, ad uscia, jes parei nos che quei carteggi.
1: Ilia cor sur selva sa prepara a scua degna, si on concerto sceia ir piglia concerta da questa seira, viseta sur confins, nus cantein canzungs popularas, stat screccia senilia flyer, els s'allegran Marlis Vincenz.
0: Io s'allegra da quellas vusts viriles per Canada, il storio di, quei esse dire in buona causa, et la fina mira è naturalmein e, quei è schon mes filinguile, che nu sappien lauteron, also melinoftien venciasiat, natur melinoftiasiat, che nu sappien lui in Canada, a concerta leupuspei con els, ad in cachunda din, ed in quei è sängerfest, quei in pleit tudest, in a fiasta da cant, in Ottawa. A leu, weinus et mein preparau, de di leu, de canta leu. In quella fiesta.
1: A Vigna per Franca d'essere una buona ciosa era il viade del Cora sur Selva in Canada. Per questa sera anche il Cora sur Selva concertesce comunablement con il Edmonton Swiss Men's Choir in Clostra a Lyon. Il concerto anceva alla 7 a mesa.

0: Bell ist es an nossa Kumpanieja RTR, la Givja an 9 Minuten sei la Senders.
1: RTR Impuls.
0: Kestem da in viadi da Gianna Duschletta an Georgia, ein til impuls da dotz vol per la bella vista, ci la autora opodia galdeir durant quel viadi.
2: Ster sulla bunura es una tortura, ci avvi un'altra not con poc sön in questa tenda fraida e mezz las montagnas della Georgia. Il spas finter la tenda de cedefeu sun precauts, dum attenzium de nu schlischir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepar la buja mezzu las pels. Perciò sun il ultima della gruppa ci despronta. Nus partins, nuv zens nienciun meter. La ciera es bassa e il vent boffa, ma nus gens e gens ur muoz e de pü muoz. Ceva duas urs ans ferments per nossa seguanda posa. Envolvta la gruppa, cemin un toc in avos per fer un pisch. Ed intent ce sum co, in gran mugeda cul ciul be poc centimeters ur la naif, a spera de davrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart de la val. E c'è montagnas c'è quesun. In frapoc temp sum las nuvlas de vent, la ciera sparida, las montagnas dappertuot intorn me. Buah! Precis per quis motiv venia in montagna. Per fer il pisch cum bella vista. A voi in avent. Pass per pass, fint il pizza stira quei magari, el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnas amperti in pisa mainz, ed es un cosi. L'ora es una bellezza, la vista es incredibla, natura sul vege, montagnas imposantas, lunch e larch, nienc orma un nüvla. E pilla marendor de la buja. Co, gust la simple manch bcer melder. Precis per quis motiv venia in montagna. Per fer marenda, cum bella vista.
0: Ils impuls del viadi da Gianna Duschletta er per parlare als scu podcast rtr.ch.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada da Castris diventa la nuova direttura dal RTR. E per l'emprima giada su Enter Seas Ons va in premi da musica svizzera Puspena Grischun. Ilas Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. Simona Caminada diventa la nuova direttura dal RTR. Il Cussegl d'Administrazion della SRG-SSR ha elegito la donna de Castris sco successura de Nicola Perné. La Grischuna da 39 ans è attiva da più presto 15 ans in differenti funzioni per la SRG-SSR. Il Davos ha la rapportata per SRF da Roma. E in una comunicazione ha il nome che la nuova direttura ha afferma le radici nel territorio romano e che la sia una persona con blera esperienza nel mondo delle media. Simona Caminada surpeia il posto con nuova direttura l'incetta settembre. Il premio della musica svizzera che viene sordato dall'Ufficio federale della cultura va quest'on all'Ensemble E da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dal più importanti e grandi premi della musica del paese. L'Ensemble E fa musica contemporanea, attualmente consiste el orda 13 musicisti e musicisti. L'ultima giada che il premio è il Grischun è stata avanzis ons cura che la bassista da Quira, Martina Berter, a survegni el. La surdada del premio venglura ad Averliu il 19 settembre a Losanna, quai in presenza della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. La regenza Grischun reducesce puspe las contribuzions per chauns da protezione de Montaneres. La ragione è che la Confederazione paia puspe da pli, a num in una comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028 paia il Cantun anche maximal mein radunt in terz dal scust totals da var 1,7 milions francs. La Confederazione surpeia probabil 1,15 milions francs. Quest dene survegnen ils possessurs de chauns de protezione de Montanera e l'Union Svizzera de chauns de protezione. En el Grischun erano il maggio più poche persone senza lavoro. Comparia con l'avril e il numero di disoccupati si riduzì per var 14%, sin bun 1500 persone. Quai mussen le cifre pubblicate dall'Ufficio per Industria, Mastern e Lavoro. En el Grischun è la quota di disoccupazione il maggio uscia si riduzida da 1,6 sin 1,4%. Er guarda sull'intera Svizzera e il numero di persone senza lavoro si riduzì, qua è per buon 2.600 persone, sin var 140.000. La quota di disoccupazione è per 3%.
0: La meteo.
2: Su entro il mezzì dovrà diventare più pi gris e contro sera è da quintare con pliegge. Le temperature maximali entrano tra 23 gradi a Quira e 15 gradi in Engedina Auta.
1: Quai entstadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Sport final finian mezzde alia microfone Sergio Guec, giaveis venavant e na bella givgia, civez firo oz, bung. Bel isos con nous.

0: C'è capeta si dat in accidente in sa dovra trattamaint medicinal. Chi decida per me? Il miglior cas in zoglia schon sa decidia davantor, scucci chegl è reglo, chegl è possibile da fare una scinumnada disposizione da pazienz per tudest pazienten vergügt. Patientenverfügung. Per part in so l'impression, che egli in sa cecenza può pir far con viglia detna piota, che egli è d'antant becil cas. Natalia Weber informescia.
1: In una disposizione de pazienz declare eia che ce völci veng fat in un cas d'urgenza medicinil. Vöglinir reanimeda, vöglinir vide maschines per prolungir mia vita o desisti del trattamento. La Cruscotschna Svizzera sporge cusagliazione per fer uscena disposizione. Il meina facente della Cruscotschna Grigion, Diego de Plazes, so per cici una disposizione de pazienz fossegn.
2: Also schöne Disposition, kusse je nus per tolles Personas, juvene weil, per kakas seins de Zider, tjeke duesche bia, schien setz, abo pliles Habilitas de Zider in im Moment, kuins drove in Traktament medizinal.
1: Ma ku es decide a se insomma, tjeces vol per un Trattamento. Es ist pronte viver in event con restrictions, per exempel con una paralisation o una maschine de respiration, o na. Que es dependent de min schön e que es poer müder col tempo e col la vita. Una persona giovane, attiva, senza famiglia o altre pretese alla vita con un bab de famiglia, per esempio. Per questo è il più importante di definire clear le valori della vita.
2: Come vivo con le restrizioni che fosse il forza proms di seveglia in tuon, si è bello di seguire con me, e vese aspetto familiare, c'è obbligazioni che ha, eins persuls, ni eins schon obbligazioni, eins familie, eins fonds, quei tutti aspetti che vengono giudicati in una grande rolla lo e la decisione di che trattamenti che si proms da schaffa, a solche circostanze che si proms da prendere in conto.
1: Ist es allora definito, che ci vuole in un caso d'urgenza, lo rivela qui er. Una disposizione è lieta alla legge. Là non può allora nirix qualcuno pretendere dal medis che venga tutt'una fatta un altro trattamento con cui il paziente definisce in sua disposizione.
2: Abbiamo pochi criteri che il medis ha la possibilità di decidere incontro. Qui ci vediamo, per esempio, che abbiamo in buttano la legge in una misura che il paziente è vigiasca e è legale. Lo sanno naturalmente non può fare quel trattamento. Non ci vediamo che che sabo essere la veglia di quel paziente che l'ha deciduo qui.
1: E d'or da quel motiv fa quel segno di attualizzarsi a disposizione mince 3-4 anni. Scia, che fa da bisogno?
2: Questa è essere che in legge 3 di banco la valla non dina per me. L'utongi scins de tesce de nia vela a sottoscrive ogni negata. Lu scia si chi sorvengo alla disposizione nuente me un immiedi in una media avesa, aber in cui quale è un relativ attuale, also a quella persona veramente voliu che quei vini che il trattamento succede a scia.
1: E tu sei in resguardosi il giavus da d'un svesa e naccia qualche nota o da tre decisioni in caso ci avesse da capitare un di qualcosa ed ins non è in quel momento più abile da decidere o giudicare. Aso però è da savare che c'è tutto per ogni resguardo.
2: Je vi jas ein senses tot abri das im certes causas kembo legales. Ad jetzt moment cu la disposizion de pacients wen lu ligide dels mir dis di wesen hier jen kurz sich konsta bucu la leja lo ascine natural un bufa quella. Cu tractament. A che vai lu in direzione sche sich di disponiskel ki du wen git de prender fa exit. Per esempio, qui senza disponere forse in una disposizione di pazienza, ma qui può essere che è illegale.
1: La legge è di meno clara. C'è ci descritto in una disposizione vela e vede qui esem da tenere il medis. Oter, cus al giavus non is legale. O, se is clair, c'è qual giavus in la disposizione non consta più con il paziente, perché c'è la disposizione es forza già più veglia.
0: C'è ci dovra tot a tenere una disposizione da pazienza. Jetzt sentit's pitart, si va la senda già mesa.

0: cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cons da scuol Simutan Alunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan Alieu. De pli infos chatais-vus in rtr.ch/sport.
1: Hey Fonzie!

0: Il è la senda giamesa con RTR Actual informò ceci data da nuovo so Maria Fiali.
1: Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Cussegl d'Administrazion della SRG SSR ha elegi la donna da Castrisch sco successura da Nicola Perne. La grigiuna da 39 ons è attiva da pipresch 15 ons in differenti funzioni per la SRG SSR. Il Davos ha la rapportà per SRF da Roma. Il premio da musica svizzer che veng surda minch on dall'Uffizio federale da cultura va quest on al Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotà con 40.000 francs ed è in das pi importants e grands premis da musica dal paese. La Regenza Grigiuna reducesce a puspe las contribuzions per chauns da protezion da Montaneres. La ragion è che la Confederazione paia puspe da pli, a num e in una comunicazione della Regenza. Per il ons 2026 e fin 2028 paia il centun anche maximal ma in radunt in terz dal scurs totals da var 1,7 milions francs.
0: La meteo. Anc eglia anna parza d'iglia grigiuna variabel, iglia sia mazze davanti iglia lopi greisce cunter seira, el da quintar cun plivgia, la noce pudesse lierdar plivgia intensiva, iglia confegna da neif sa sbassa giusse na 2000 meters, las temperaturas maximales entranter 23 grazie coira e 15 grazie entan la nagia degnota.

0: RTR con musica indigena Anik. E na disposizione da pazienz reglescia ils giaveis da degn. Da varta tractamaints medicinals in casa ci vessa da capitar in sace e in svessa beple da d'esser abel da trer sets decisions per ci cum familiars ombe da decider per in sace. Scu ins fogl e na disposizione da pazienz. Ci è importante da saveir. Natalia Weber è s'informada per la Croce Cocina Grigiona.
1: In prima linea è da saveir in che forma ci sono da fare una disposizione. Codoque differenti varianti. Si può scrivere tutto a mem, svesse e sotto scrivere con la data, o ci si decide a sé per un formulario già due avendo ciò che dotter differenti organizzazioni online per telecergir. Quella è l'ora di implirare e l'ora in cui si scrive con la data. Una delle organizzazioni ci mette

0: profession del sector de sanitat, dann un fatg colazions supplementares che accompagnen las persunas tra quel process.
1: Con quelles persunas veng lura evaluo ce ce svol propi, ce valurs as oi la vita, con ce consequences as pudesen ce viver e con ce nuines na. O scena consigliazione non es però gratuita per la Cruscocna. Giuda però de definir ils giavus usce che un medici legge la disposizione so che trattamenti sono in l'interesse del paziente e che nuns na. Per cui non es desnerne es un meme specific dels details medicinils.
0: Nus cusenen se es bude di meme fig en el detail co cada facult trattament scotal, per cui nus avven la medicina samida, relativ spät, es sind mehr eine Wurst, die er muss einfach drei Sons, die er muss einfach Vesinus, die ich will, medizinal, einfach relativ spät.
1: E lure ist natürlich manchmal die Frage, a chi duni mia Disposition? E nu adessi deponer quella. E da chi stelle informer, c'è dei insomma in Disposition.
0: Es hier in Gattel mia di de casa, per cui nus mendo coin occhio mia di de casa, vengi involvaus relativ spät, se una persona è in spital ne ha un accidente. Chi che dovesse essere in disposizione, le persone che hanno in nominato la disposizione, che hanno in copia di cui hanno le informazioni. All'uso è importante avere la disposizione di se a casa e in luogo che le confamiliari, le persone di contatto, sanno quella disposizione lo deponita. All'uso è l'originale.
1: Per cui, as allora erter certes chasches da malos la possibilità de deponer la disposizione in forma digitale sulla carta da paziente. E ter la disposizione che sotter un accesa, fa que sing de nala metter in un tresor, ma bain in un lö, in un ciacun familiers MR access in un cas d'urgenza. Cici oggi in disposizione de pazients, ma ves gugent che si es genitors, partenaris o i fans femer in disposizione, per quels o Diego de Plazes enche un tip, scuches pudes motiver a las persones da spiller temp e fer la disposizion.
0: Sfurzar sa die bo, aber che sie ni tours ni el partenari vese quoi in quidat per la persona che sta na vose con l'avviament. Che lu craio che tots a vesen kins vol die l'avvia, certes decisions in vol die prendre die les decisions a quas che sta na vose. A questo è un argomento che si chiede bene, o se io un tema, per cui io vengo da via le decisioni per questo che è stato nella vostra.
1: Per c'è tu adesso scleria in un caso d'urgenza ed in giù non ho da decidere per un altro, c'è ci des capiter.
2: Sper la disposizione da pazienza datiglier anche la disposizione da provvedimento per a tu desch anlage, verfügung, c'è chinta allo.
0: Per una disposizione da provvedimento vai sel formalità e bia pi gronda le dati le formalità che sto scrivere l'elemento sum to che dem tot kun atchen meun e pus pe data so te scrivere ni che sto drin notar aber leo de zid in sevens pitos sur de tematiche finanziales chi due viver mo efficientes che vai de fa chi due mira per mie facoltà chi due decidere mai der temas de banca juridics a quelle tematiche vengono leo. Leo vai per cause materiali.
2: Il Giaveis ci ha dato da parte da trattamenti da Masdegna e il provvedimento durante la vita, anche se d'urgenza toccan enten las disposizions del reminent er Giaveis per donazions da organs in spol indicir enten ena disposizion da pazienz.

Forsa era in una vostra collezione da musica da pivot Pink Floyd. In 7 minuti sei las 12 e su onda il magazzino da Mazde con Toni Poldera al microfono sto Sergio Guetsch, Giovesh Parantant, buona patet, finiam pitart alas 12 a mesa puntual per las gratulazions giubilares e giubilars poner oz zalegrar.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Simona Caminada è la nuova direttora del RTR. L'ensemble E serviva i premi di musica svizzera e più tardi nel magazzino hanno l'università di Ossa in Grigion.
2: Das ist wunderschön, wenn die International Astronomische Union anerkennt den Namen, den wir vorgeschlagen haben. Das ist unglaublich schön.
1: In Asteroid Grigion, il Deci, Ö e Caminada procurano per le novità del De, mis nom Toni Poltera. Simona Caminada è la nuova direttora del RTR, il Consiglio di Amministrazione della SRG SSR o Eligia la Sursilvana, scu la successora da Nicola Perne ci sorpia in post alla direzione generale. Gianna Maria Cantieni.
3: Simona Caminada è oriunda da Castrisch e da venda la stat vive ella con sia famiglia a Cuira. La donna da 39 anni è attiva da venda prest 15 anni in differenti funzioni per la SRG SSR. I Davos ha ella rapportò per SRF da Roma. In sua carriera da Plirsons come esperta di examens ad istituzioni della scolazione de medias, vedi ella e lavorò in una profonda capienza per tutti i generi de medias, da medias digitales su radio toccan televisione. La nuova direttura segi una persona con blera esperienza ai monte las medias a confermas rischi ai territori rumanci, ai nomen in comunicazione. Simona Caminada surprende il post con nuova direttura del RTR is am 1. Settembre. Toccan lu magna in team transitoric interimistic l'unità regionale.
1: Dusceia benvenia a nostra nuova chefa Simona Caminada. I premi da musica svizzera ci vengono sordomi in cion di l'Uffizio Federale da Cultura Vocation ai Ensemble E da Coira. I premi è dotato con 40.000 francs ed è indiz più importanti e grandi premi da musica in Svizzera. Per la flautista di Ensemble, Riccardo Caflisch, è una grande onore.
4: E qui è il più grande che si guadagna in Svizzera, a cui in riconoscenza che fa ormai tutto enorme bene. Non si rende più. Io ho 21 anni sul campo della musica contemporanea e non si vede una passione per quel mestrino. E quindi abbiamo un onore da Dordaifer e quindi un pregione e una stimolazione per fare una buona in quella direzione.
1: La giornata di premi è il settembre a Losanna in presenza della consigliera federale Elisabeth Bum-Schneider. Pipac raps dalla regenza Grigion per sostenere i spors an i combat contro il Lauf. An i center però il Chunks. Las novitats da Maria Fieli.
5: La regenza Grigion reduzesce puspel as contribuzions per Chunks da protezione da Montaneres. La ragion è che la confederazione paia puspel da pli ai nom en una comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028 paia il Chantun anc maximal man radunt in terz del scus totals da var 1,7 milions francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milions francs. Questa ners servingen ils possessurs de Chans de Protezione de Montanera e l'Union Svizzera de Chans de Protezione. La Regenza Grigiuna sostenga la reparazione da ovras de Protezione. Per cui ha ella approvato un progetto collettivo da differenti vicinanches, dalla via Fierretica e dall'Uffizio della Costruzione Bassa. Scol Chantun comunicescia, paia ella per la rinnovazione delle opere, che si accetta nell'antir Chantun, in una contribuzione da buon 5 milioni francs. In tutto, dovranno venire riparate 28 opere da protezione in tale per 2 anni. Tra l'altro, per tutti quei fossi da drenare e reiz contro la crudata da crappa. An tot kosten das Renovationsbund 5,6 Millionen Francs. La Regenza dat jisch werda per il nov resort Aftan. Ella ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale della Vishnanka da Schuol. Quella aveva il sovran da Schuol approvato il novembre dell'anno passato. Il hotel tradizionale Casa Paradis Aftan doveva venir sciarpaggiù ed in l'avenir doveva dar in resort con un hotel. Previst in radunt 190 letzts Chauz.
1: E nox ninios ant las novitats nazionales.
5: Il Cusel des Chantuns è contra la iniziativa del Center che vuol eliminare la discriminazione de pers maridats. La iniziativa pretenda che pers maridats na duain avar ne gindis avantaggi comparia con pers en concubinat ter la taia federala. El vuol dentant ervinevant mantegnar la taxazion cuminaevla de pers maridats. Il Cussel des Chantuns a con streccias vencia quattr contra venc in vus decidi in na all'iniziativa. Or davant veven il Cussel federal ed il Cussel nazional già refusa la iniziativa del center. Il consum della droga cocaina cresce in Svizzera. Consum savens consumation ella umens e giovens trantr de stocz e 34 ons. A questa conclusion veng la Fundazione Dependenza Svizzera. Uscia a etter nur l'ultima inquista da Sanadat il 2022 war in percent la populazion consuma cocaina. Tenor differentes funtaunes de dates trantr quelles era analises de laua persa sei il consum effektiv tentant anc blerpi out. La unica substanza illegale che venia consumata anche bis avens che cocaina in Svizzera sei il cannabis, uscia la Fondazione Dependenza Svizzera.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: In sguarda Berna, an il Parlamento Ivangis Santia e il Consiglio di Stanza contro la iniziativa EA ad imposta sferas per pers maridos. Et in sguarda an il univers e per un astronom, il Pibel. E bel ci dat ossa in asteroid cui nom Grigion. E da Nicil pur d'Ainzen e rossa.
0: La meteo.
5: Su entro il mezzdì doa diventar pia pi gris e contra Sara ed la quintar con plievgia. La noc pudesse erdar plievgia ferma il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a Quira e 15 grads en l'engiadina auta.
1: Se il Consiglio nazionale e il Consiglio di Stanz decidia contro la iniziativa della partita Il Center, con il nome EA ad imposta sferas e per pers maridos. La ciombra piccina o questan domani faccia la debatta in occisionosa colies con nostra corrispondente ancia federale con Fabia Caduff per fare la domanda. Fabia, scuola sa presentata la debatta anciosa.
6: Is stadir ci deira una debatta cum paiver las fronts deiran claras el Parti Il Center a combattu insembel cul Parti Popular Svizzer per l'iniziativa an per osciars cun 24 avanciun vus stret la curta cunter el Parti Liberal Democratic els Vert Liberals e la Schneistra er il Cusail Federal in quiscas rappresentada Karin Keller-Sutter a pleda claramanc cunter l'iniziativa.
1: C'è nel rastoso si argomenti della ciombra piscina da proponere, da refusare che la iniziativa?
6: In sesi, ho un po' una curiosa situazione, non vengono vuoi in marzo da sci per uscedite impostas individuales per pers maridats, un progetto iniziato dalle donne liberali, vuol dire che a mince persona sto implir ora un'agena declarazione d'impostas. Tanto rotter es vuol usce eir abolir il cestide maridaglia. Ed ossa vengono appunto l'iniziativa del Parti Il Center, ci ha eir al bete d'abolir il cestide maridaglia, ma con tutto un altro sistema. Vuol dire questa iniziativa e quella che viene detta da sci in marzo all'urna sono due sistemi di imposte che si contraffano e qual era l'argomento principale del tema della debatta principale in la Ciambra Piccina.
1: Se l'angista discorda che la nuova iniziativa ci prevede esatto che la iniziativa del Center.
6: L'iniziativa volce per pers maridats dai due calcolazioni di impostas, vuol dire una calcolazione quant c'è mince un PS sulet e di un'altra calcolazione quant c'è mince per PS insembel. Quell'imposta ci des l'ora più bassa des vagliair o c'è desen pers maridats nir avantaggiats a persones ci viven sulettes.
1: Il Parlamento di Vanzantia o ossa votò contro l'iniziativa che la vin a l'urna, che è clear, che l'iniziativa vin er accettata scu l'imposta individuale.
6: Allora sta il Parlamento davanti una difficile lezione, o come la Ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter ha detto, una situazione difficile de dret spetes l'ora, perché ce la survni due lezioni contraddittorie del sovran. Ora van tutte erpe al Centuns visi una situazione difficile perché ce la valies in avant la decisione dell'imposta individuale con cui c'è l'iniziativa del Parti al Center per tutte belles impostas federales. Ma appunto, ossa esco prossim not al sovran soveran l'andervia e probabel c'è l'iniziativa vegn quist november o l'ora cominciamaint da prossimon a l'urna.
1: Escuci che l'iniziativa vuol ora a fegn avant l'urna che riescu vordar an las steiles ins podic. Ed a propos vurdaren las steiles, dis che è nos tema ossa l'union dat astronoms grischung, ja, che la dati propa, senza stuet vurdaren las steiles, ne forse so tutegna, o passa cent commembers. E che storien si può nudare in capitel speziale an li storge dall'union, grazie al telescop grond di mira steiles a Falera e i gartagie da far per la seisavla già in una scoperta astronomica. José de Queros, manader di Mirasteiles a Falera ed astronom da hobby, o cato in nov, asteroid ed astia scuccio tradizion dar in nom a quel. Duscea dati ossa in grigiung an il univers. Ed ar dati appunto son otters objects ci portan noms proponies dat el. Gabi de Gonda, con la survista.
7: Falera, Mirasteiles, Marcia, sco sia feglia a nom Cur, sco centro del cantun, Braga, tenor siu, marcau nativa il Portugal. Novissima main, compare denton è il nom Grijun, si le gesta, de trovaglias e gli orbit planetar de José de Queiroz. Al manader del Mirasteiles a Falera.
2: Ja, also etwas entdeckt wurde und nicht entdeckt, das ist immer eine riesen, eine Freude. Wir probieren immer etwas Neues zu finden.
7: Aschia al hobby astronom de Siatontin Ons. Am fla in nief objekt, che resta fichaus e l'orbit planetar, sa gi pitost ina raritat.
2: Heutzutage ist es sehr, sehr schwer, ein neues Asteroid zu finden, weil die NASA und die ganze International Astronomische Union hat so eine Kette vom Satelliten im All, wo die ganze Himmel betrachtet, vom Morgen bis zum Abend digitalisiert, oder? Und die erfassen 400, 500, 1000 Asteroiden tagsüber. Und wir müssen gegen diese große Fernrohre oder diesen Satellit kämpfen.
7: Pusseivla ei quella scoperta stada grazie al teleskop del Mirasteiles a Falera, in dils grons teleskops della Svizzera ed ad in program specializzau per la ricerca e masirazions da asteroids e meteorits, quelle colligiaus cul centers da planets dell'Europa. Già als ulteriors ciun asteroids veva de Queiroz am flau sin quella via. Il grondi della scoperta degli asteroidi Grijun va a Navos il 14 di novembre del 2012.
2: Mein Glück war, an dem Tag, wo er sich nähert die Erde, und dann habe ich gesehen, dass etwas läuft im Bild. Und da habe ich gesagt, das ist etwas Neues. Und dann habe ich diese Position geschickt an meine Planeta Center. Das ist eine Institution, die verantwortlich ist für die Auswertung und die Messung von den Asteroiden.
7: Con le misurazioni e coordinate, a José de Queiroz gest indicau siu giavis de nomnar sia nova scovreccia col nom Grijun. A che nus venint enton si super os, qui tordi jons pitart de la existenza di gli asteroid Grijun, a da fa col ciclus de comparsa di gli obiect e gli orbit planetar. Gli asteroid Grijun se sanfla varga 240 milions kilometers na vende la tiara a compara momincia 4 ons e siat mainz si la lingia cul sulei de la tiara e gli orbit planetar. Perca quei asteroid vegni in sommer inconosciuz dils centers planetars affiliai alla NASA, sto gli asteroid cumpere minimum 3 gadas el ciclus di gli orbit planetar, ascia aine quel squitor di jons vargai. Als 4 de maig ha il Mirasteiles de Falera la finale survegniu bunas novas del Center de Planets a Cambridge. Lix verda per Grijun.
2: Gibt es eine Kommission in der International Astronomische Union, wo du diese Namen prüfen. Man kann nicht zum Beispiel Nestlé oder Toblerone oder Mercedes. Es darf keinen Namen für die Astronomiebenennung mit kommerziellem Zweck. Es darf Familienangehörige, Staat und kulturelles Weisen. Und das ist wunderschön, wenn die International Astronomische Union anerkennt den Namen, den wir vorgeschlagen haben. Das ist unglaublich schön.
7: Aschia che Marcia, Falera, Braga, Mirasteiles e Cur han sovvenuto compagnia de Grijun all'Auteron a 2027, puntualmente si vegnava l'anniversario del Mirasteiles e Falera, oi gli asteroidi Grijun lo puspai vasaivels e l'orbit planetar.
1: E adusceia e che l'istorgia del grigion anil universum. E nox tornan puspegiu sen terra e rastain tra las ondas romanchas che sto il magazzin da mezzde di scatter da zarclador e de ci Simona Caminada e nida presentada scun nova direttore dat RTR nostra nuova chefa per dir usceia. Jentir magazzin pudet stalar sen nostra pagina d'internet rtr.ch un tir ed entratge catezkel si getz eind a talar il letzte lato che ci sto iz da vos kindisch minutes sen nostras ondes. Prisca Bundi è stata la producenta responsabla Maria Fieli o ciro la redazione da novitats ed ai microfon az o a compagnia Toni Poltera. Anche 14 minuti, le 12 e mezza, lo date co, le gratulazioni di Scatter da Zarcladocre.

0: Quanta è la Givgia la Sadoda Giamesa?
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Il catera da Zarcladour erte rambalescia il anniversaris. Tot bung piglionnov da veta la scegustarlas turtasots. Al microfone Sergio Guetch, bel savanza e roz gratular anzemen. Il è in de special per Cornelia ca Thomas a Surain, ella festivescia oz il anniversari da Trentons. La famiglia gratulescia, cara Cornelia. Tut bien sil trentaval di da nascientia. Ti eis ina grandiosa donna e la megliera momma per nostreis affons. En graziel per tut quei che ti prestas mincia di per nus. Lai festiva oz e gauda ti udi tiu Martin con Ben Rock, Sofia e Gian. Il giaveis da musica piglia trentaval da Cornelia ca Thomas e Dermot Kennedy Outnumbered.

Ambalei Riglia trentava l'anniversari da Cornelia K. Thomas a Surain Dermot Kennedy Outnumbered. Il zon so zer Jakob Frener a Castrisch piglia sis 64 ava l'anniversari scrivan ils gratulanz e las gratulantes car Köbi el nom della entira famiglia gratulain nusati da cor sentiu di d'anniversari e giavijain tut mo il bien buona sanadate bia allegria nus giavijain ti in bidi da fiasta e gauda el cars salitz da tia cara donna Freni, tes Felz, Silvan e Conradin, con Valeria e las Beadias, Giulia e Luisa. Il giaveisch da musica, pils onz da Jakob Köbi Frener e Sternenlichter Meer, da Traufer, anzeman con Heimweh.

Per bels moments d'anniversari traufer cun a parts da cant da Heimwe, Sternenlichter mehr per Jakob Köbi Frener, a Castrisch, el komplenesche Otz il anniversari da 64 ons. Auguris d'anniversari a Zernetz, Paulin Müller, festivesche allo il Complion da 80 ons. Char Bab e Bazegner, sinceras gratulaziuns e tot il bun per teis 80 anniversari. Nus giavijai natai sandai fortuna ed in avant tot il bun da tot cor laida in graziara tai per tot quai cia tu fas ad una per nu e sparain da pudair passantaramo bleras belas uras in zembel gio crastaccia. Una gronda branclada da nos tots ed un bel dì. Quists giavus vegnan da Adriana, da Carmen e Arno con Fabian, Bettina e Ladina e da Gianna Paul e Seraina con Lenia e Alana. Gratulation da tot cor pil 80 anniversari da Pauline Müller, nos jubilar a Zernetz. Il cor viril Zernetz, enia giavigia, per ambaleir quel cumplion, chanzun dal Viturin.

Saleit d'anniversari a Zernez per Pauline Müller. El Festival Ozil Ochantavel cumplion pigl sis anniversari ogl do il cor viril Zernez. Ivan Ozer ena giubilara a cumpadialz a nossa runda. Margreta Mon cumplenesce il sis Ochantasedavel de danascencia. La casa Son Giusep gratulescia. Oz asce Margreta Mon festivà il 87 anniversari, nossa giubilara da Sunvice e fece attiva, ella pren part con plage alle attività in casa, seggi la ginnastica, ni zambergia con differenze materials e quei porta curturiala. Sin vias natalezi gratulain nus d'accord e giovijain vinavon tot bien, buna sanadat e daunca biabi als moments cheu en nias miets. Cordials salits da concusadentes e concusadents tot el personal e la maina casa. Pigl anniversari da Margreta Mon e nia giovigia ils frenzlis da Clin. Una proposta, una valzer, mia bella Firenze.

0: Ils Frenzlis da Tschlin, pil anniversari da 87 ans da Margreta Mon en casa San Giuseppe cum padialz, Giavijan ir Adela Ozen Fitch, bel anniversari. I terlezzerte las gratulazions ils catera da Zarcladour Maria Hefner da Ciasura, canuscia ir in Sacicio Ozil Zons.
1: Eve sien gratula a dedit caet cop de Samedem, ci cumplisce oz 95 anni. Mm-hmm. In Giovijar, tutto il buon, plera s'andà a mo, e ce la posa io ad Arcus, bel di con sia famiglia, e la fa, crea amici di la spaziata con una de sia figlia, so sia figli, e desa mo bene in cioma. E è Giovijar un bel di e tutto il buon.
0: Da co anora auguris e salets d'anniversaria Edith Kajakop a Samedan, oz in bel de, e pil avigneir venavant bellas spasagedas, bler plageir con il cupenda RTR, quel termatainza per posta.
2: Danus?
0: I date na nombra da telefon și fisa zergo gent da la parteida per gratular 0800 25 25 30. Gratulazions possibile da termeter con WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors auguris d'anniversari.

0: Interlet RTR, la GIF già in 3 minuti è legna. C'è chance vigna, becce tutta saveir, chance ter la radio. Buonasera, Ugo Kamenisch a Castrisch.
1: Buonasera, Sergio, saluti. Io le scratulà a quei bifrener che si è persuadalmente si su che la otz natalezzi contro talai il emitur da Radio Romontsch. Quarta volta che vado io, vado su un discorso con lui, a sentire il deo che la di otz natalezzi. Se in quella via le sono gratulate l'otz, già avvisato bene, pure se ne dava in avanti, che la gli abbia preso con il suo cielo, alla natura, abbia in cliccio con la sua famiglia.
0: Sì, Kirby Frener Terla, ossa poel e rancas allegrar degli Giaveis, da Hugo Kamenisch, il cor, Mishadau Castrisch, mio car uaul.
1: Giaveis.
0: Facciamo un gugent, che è il plagiar, e si Kirby Frener passa in il decurso del Ziomaz, de puspecu gli acciang. Nirò probabil do egna ulotra risada.
1: Giaveis, quei è iesia.
0: Hugo, Kamenisch, Belzio, ma zessa leitza Castrisch.
1: Grazie a te, sono gli altamente bene a quella. Grazie al ciao, Sergio.

0: Il cora mi sa dau castrisch miu car uaul sen giaveis per puspe fare in plaseir oz a Jakob Kirby Frener a Castrisch el cumplanescia oz il 64 aval de da nascencia.
1: Per vos con vos
2: in einer

0: Peter da Zercladour. Corina Bott, canoscia er in Sacicio Ozilzons. Allegra, Corina.
1: Allegra, Sir Sergio.
0: Ah, ci lascia gratulare.
1: Io vesendo gratulare a Laura Bott, da Sent, e ella c'è un mese bai, complisce l'Oz 47 ons. E io les gratulare in nome di mio zom e da nostra figlia Ladina, perché ella è mima da Ladina. E yes, gratulare in nome di noi e della Gevuger per la fortuna, contentezza e ci tele io semplicemente bai.
0: Laura Bott complanesce oggi il 46 aval cumplion, bavegna anche il club Laura Bott. Musica!
1: Musica vesiente da Paulino Cla, il Tragliun.
0: Per fare un piacere a Laura Bott a Sent e per ambaleir quel anniversario. Saleizza valciava Corina Bott.
1: Grazie a Sir Sergio e bel dì!

0: Paulin Notclà, pigl anniversari oz da Laura Bott a Sent, ella cumplanescia il 47 anniversari. Sascha Kofler al telefon da RTR, les ergugent gratular. Hallo Sascha.
1: Ciao Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oggi la nostra mattaccia, Lea, oz i zons, tre zons in lot, già vi in tobum. To che ci toccia vetir, ce la resta su una flotta pupa su che ce l'è. Ah, O se la svar di stai da fare i cook, a non star la ronza, ok. Allora,
0: Perché sei a fitta per maglier turta?
1: Genau, si ho dati anche una turta. Mamma fa anche una turta, ho la detto. Allora,
0: noi stupendo, piglia anniversari da tre sons da Lea, poi s'allegrar su ponda da Zuflarorlas, tre scandelas se la turta e Giavigir in sace bel. E a propos Giavigir, Schwitzer gofa o Sascha Kofler Giavigia per la figlia Schmetterling.
1: Giusto, sceglie.
0: Facè una bella festa e facè gartagir. Ciao
1: grazie,
0: Sascha.
1: Sergio, ad un bel semestre.
0: E Ruscella.
1: Ciao, ciao, merci. Ciao.

0: RTR per bels moments d'anniversari Ozils 4 da Zarcladour. Giubilars e giubilars de Roz podias allegrar da saleiz d'anniversari anche ne da per atarlar via rtr.ch audioteca online gratulazions. A vus otters ci vezzi il zons tot bung piglionnov da veta per Cornelia K. Thomas da Surain. Datili anche posta entradas libras pil bonian giadina a scuol giavijania shanosa bler plageir. Agli amici microfono è sto Sergio Guec, grazie dalla compagnia, per intanto già veja in bel seva mazde.
1: RTL, les gratulazioni.
2: Il suo entomis di ta RTL.
1: Con sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine tras l'istorie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada da Castrisch diventa la nuova direttura dal RTR. E per undrare il sportist Nino Schurter, tu hai dar una nuova fuaina in il Mittaberg a Quira. E les tuas, per vos al microfon Maria Fieli. Buonasera. Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRG-SSR ha eleggi la donna da Castrisch con successura da Nicola Perné. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presto 15 anni in differenti funzioni per la SRG-SSR. Il Davos ha la rapportata per SRF da Roma. Simona Caminada surpia il posto con nuova direttura dat RTR l'incetta settembre. Il premio della musica svizzer che viene sordato in onda all'Ufficio federale della cultura va quest'on all'Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è uno dei più importanti e grandi premi della musica del paese. L'Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el or de 30 musicisti e musicisti. L'Ufficio federale della cultura surdat in tutti i indici premi. Il premio Il Pi Out, il Grand Prix de Musica, che dotà con 100.000 francs, surveng la Jodladra Nadia Res del Canton Schwyz. Per undrar le prestazioni del sportista da mountainbike grigiun Nino Schurter, baiegia la città Quira in Afuainas nel Mittaberg. La nuova fuaina doa essere un lieu d'inscontro attrattivo per la popolazione, scrive la città in sia comunicazione. Prima avant doa ella ricordar alle prestazioni da Schurter. Ella tranter auter gudegna aur als Gius Olympics il 2016, oltre da quai ha el gudegna 10 campionaris mondials. La fuaina veng inaugurada pubblicamein il 4 de Fanadur, insieme con il lumnezian Nino Schurter. E nos veninter il sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunzia Gianluca Privitelli con nov trenader. Il da 48 anni ha trantr'auter trana la squadra nazionale U20, dar ils profis na sai elank maista il chef trenader. Privitelli surpia il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nov trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo è diventato più e più grigio e contro sera è da quintare con pioggia. Le temperature maximali sono tra 23 gradi a Quira e 15 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai entstades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoprides hits e sempre verde. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Las treciras grischunas an don passaggi bler da far. Ed il consigliere des Chantuns, Daniel Josic, ha deciso di sortire dalla Partita Socialdemocratica. Il strais, per vos al microfono, Maria Fieli. Buonasera. Las treciras del Grischun han l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiura, che ha cominciato a lavorare l'on passato, sono arrivati con 1400 cas. Las indis treciras regionales hanno tant contengi cifras de record. Là sono in tutto arrivati passa 650 cas da pli che anche l'on avant. E qua sono in aumento massif, a num nel rapporto annuale da vart las treciras grischunas del Chantun. Il Splierskas, nominato mai in buon 2000, ha a servire la drecira regionale Plessur che si acciata a Quira. Per undrare le prestazioni del sportista da mountain bike Grischun Nino Schurter, vaiegia la città da Quira in una fuaina nel Mittaberg. La nuova fuaina doveva essere in lieu d'un scontro attrattivo per la popolazione, scrive la città in sua comunicazione. Blin avant doveva ella riguardare le prestazioni da Schurter. El ha tranter auter gudegna aur als Gius Olympics il 2016, ultra da quai ha il gudegna 10 campionaris mondials. La fuaina veng inaugurada publica main il 4 da Fanadur insemen con Nino Schurter. Il consiglier dels Chantuns Turicais, Daniel Josic, banduna la Partita Socialdemocratica. La partita n'ha ben sostegni sia candidatura per le selezioni del Consell dels Chantuns il 2027. Daniel Josic veng ussa tuttina a candidar a scuola agic durante una conferenza da medias. Finussa n'ha a dana gins discurs con autras partidas. In a demissione anticipata sco Consellier dels Chantuns refusa el. Per il moment veia el politisar vin avant in la casa federala senza partida. Scuola PES ha comunicato, deploresce ella questo passo e ringrazia a Josic per ses engagi. Ci che due candidati per la PES il 2027 neanche peccan conoscente. E non sono niente del sport, bella P. Il campione svizzer FC Thun ha annunciato Gianluca Privitelli sco nuovo trainer. Il da 48 anni ha trainato la squadra nazionale U20. Per il profis non sei anche mai stato chef trainer. Privitelli surpia il posto da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con trainer da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Contra Saira è da quintar con Plievgia. La noce da Malmarvei può essere erdar Plievgia ferma, il confine da Naifsa sbassa sin 2 mm. E nel decorso del dì si sliano i nivelli e li due dare in cina sfase sui ivis. Localmente poi tentant erdamman adina può spedar Plievgia. A Quira arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi, a Sameden fino a 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Se in l'autostrada a 30 in direzione Quira, dati colonne strante Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con var 10 minuti da pli tempo da viadi.
1: Qua in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz hits e scuvridas musica non stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las treciras grischunas an l'on passaggi bler da far. Era il consigliere des Chantuns Daniel Josic a decidir de sortir de la Partida Socialdemocratica. E le squatter per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Las treciras en el grischun an l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiura, che ha cominciato a lavorare l'anno passato, sono arrivati più 1.400 casi. Le indici dreciras regionali hanno intanto contengito cifre di record. Là sono in tutto arrivati passa 650 casi da pli che anche l'anno avanti. E qui sono in aumento massivo, un numero nel rapporto annuale davanti le dreciras grigiunas del Chantun. Il Splierskas, non nada mai in buon 2000, ha a survenire la drecira regionale Plessur che si chatta a Quira. Il consigliere del Chantun Sturicais, Daniel Josic, abbandona la Partida Socialdemocratica. La partita ha ben sostenuto la candidatura per le selezioni del consiglio del Chantun il 2027. Daniel Josic venne ustutina a candidare a scuola agic durante una conferenza da medias. Finusa n'ha a dana gins discurs con altre partite. In una demissione anticipata, che il consigliere del Chantun refusa el, per moment, veia el politizzare in avanti in la casa federale senza partita. Il confins in Svizzera doan venir controllati pi fitch. Suentre il Consiglio nazionale, a era il Consiglio del Chantun approva due intervenzioni corrispondenti. Tras l'augmento delle controlle, doa dar pi pauca criminalità e pi pauca surpassamenti illegali dal confins. Pretendì vengan patrulle supplementari per proteggere il confins e che le controlle elettroniche vengan extendite. Sco proxim tracta il Consiglio federale la faccenda. La posta vuol stricciare in Svizzera 60 plazze compliance nel settore dell'informatica. Quai ha ella confermato in verso l'agentura da novità schisten STA. Ragion saia che l'aveva organizzato nuove sia attività in questo settore. L'interpresa sottostriccia che questo passo non ha bello la fine mira da spostare plazze all'exterior. Il posto informatica e nel Portugal non venne bello estendito, uscì la posta.
0: La meteo.
2: La notte da Mammervei potesse dar pliavge ferma. Il confine da Naif si abbassa sin 2 mm. Il decurs del dì si schlie nel Snivels e i due dar in cines fase sui agives. Local man poi tentant da maun dar pliavge. A quera arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi, a Sameden fino a 30 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: RTR con il più importante per il momento, resumo in quel magazzin, il è las cinc, las lengias grassas da questa Saira. Simona Caminada è la nuova direttora da RTR.
2: Io vengo a mettere me con cuore d'olma che RTR resti a stetti in una ferma casa da medias.
1: Ella entra in sia nuova funzione il settembre e a degna da ple un fans piteschen da malzognas psichicas.
3: Und das bedeutet, dass wir wirklich weiter überlegen müssen, wie wir umgehen mit diesen gestiegenen Fallzahlen.
1: La psichiatria d'infanzia giovanil Zacoira e agli Cunfegn, RTR informescia agli microfone Sergio Guetsch Bavegna. Eir con bus para da davantar a degna pi popular, las novitats con Maria Fiali.
4: Il bus Publix a Quira hat in l'Engiadina Ota an l'an passat transportà in tut 9,8 milions passagieres e passagiers. Qua in var 200 mili de pli che an clon avant. Consunt in l'Engiadina sai la domanda s'augmentada, qua è per 8%. Schol gestionari la Bus e Service SA scrive in sia comunicazione munti e la svilta a bun 34 milions francs. Il Gudoin a bun 2,2 milions francs. Il traffic pubblico in Svizzera tutce ervina vanter in dels passeggiers in l'Europa. Tra il traffic da Via 4 sacciata la Svizzera sin il terz plaz in Congual europeic, comunicesce l'Uffizio federal de traffic. Il 2025 sain morts na gins passeggiers in trens, barce su pendicularis. Blin avant saia era il dumber da persunas greva main blessades sta bas. Auter aia quaid entant vesi ora tra il traffic regional in las citats. Der Trams und Bus sei il Dumber der Accidents Grefs Greschi ils ultims 30 ons, l'an passat seinen tut 30 Personen mortes. Il Cusseier des Centuns Turicais, Daniel Josic, banduna la Partida Sozialdemokratica. La Partida na bec sostenì sia Kandidatura per la Selezions del Cusseier des Centuns il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidar, schuela gic durante una conferenza da medias. Finusa naia dana gins discurs cun autras partides. In a demissiun anticipada, sco cusselier des Chantuns refusa el. Per il moment veia el politisar vinavant in la casa federala senza partida.
1: La Hezbollah è contra la pausa da combat cun il Israel.
4: Or davant veven l'Israel ed in a delegazione libanaisa a Washington decidi in a pausa da combat. La condizione saia che la milizia della Hezbollah terminesce il combat e che la si ritira dal territorio nel sud del Libano. Quai ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah sezza na bec fac parte del discorso a Washington. Intanto il chef della milizia prende posizione. Denor el muntia questa convegna quasi la capitulazione della Hezbollah. Se Israele si ritira d'entanto al Libano, sai era il chef della Hezbollah per una pausa da combat.
1: Il campione svizzero da Valapè, FC Thun, ha presentato oggi il nuovo trainer.
4: Gianluca Privitelli, in un da 48 anni, ha trainato l'altra trainata la squadra nazionale U20. Tra i profi, sai anche maestà il chef trainer. Privitelli surpia il posto da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nuovo trainer da Union Berlin. La giocatura da tennis russa Mira Andreeva ha domandato il pass nel finale del French Open. Ella ha guadagnato contro l'ucranese Marta Kostyuk con 6-1 e 6-3. Ci che venga a combattere nel finale contro Andreeva, venga decisa nel duel tra la russa Diana Schneider e Maja Chwalinka della Polonia.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mobbing, stress in scuola, violenza a cia, a degna da ple un fanz en psichica manch malzangs.
3: Denke, wir müssen noch viel mehr Gewicht legen auf gute Präventionsarbeit, Präventionsangebote, sei es kantonal gesteuert oder national. Viel mehr noch investieren in die Zeit der frühen Kindheit.
1: La situazione attuale della psichiatria da infanzia giovanils an Grigion pitarta in quel magazzin, ossa in sguardo sen l'ora e sen la situazione da traffic.
0: La meteo.
4: La notte da mamma vei potesse dar pliev già ferma. Il confine de naiv sa sbassa sin 2 mm. E nel decurs del di duai dar aura variabla, a quir arriva la temperatura da maun fina de 9 grads, a sa meden fina 13 grads.
0: Vias e traffic.
4: L'autostrada A3 è serrata tra Rota Bruna e Panaduz per via di un accidente. Il traffico viene sviato verso Rota Bruna. Ieri quintar con var 20 minuti di più tempo di viadi.
1: Simona Caminada, o nom la nuova direttora da RTR, il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR o eligia ella unanina manch scu successore da Nicola Perne, la donna da 39 anni è oriunda da Castrisch e lavora da venda prest kinderjons an differentes funzions per la SRG SSR, il Davos o ella rapportò per SRF da Roma. Simona Caminada surpeglia il nuovo post il Zamprems da settembre da Caston. Gianna Maria Cantiani o discuria con la nuova direttora da RTR.
5: Simona Caminada, vous vis anciat vossa carriera giornalistica con in practicum ter RTR, ossa esses vous la direttura della Ceda Medias. Che fa sgostias ni motivescia vous da surprendere quella lescia?
6: Io sono cascita sia che strigen su selva di avai anciere in romanciere mia carriera giornalistica. L'anciata era quei tela quotidiana. A sventa, scopo sveis dec, gleiti esci on tir RTR, con in practicum, io avai un priu da fa televisione tir RTR. Se ve tornà a navos, il cantun grigiun in romanciere, e se ve da navos, ziciai alla casa RTR, a supprendere responsabilitat per quella casa, per il servizio pubblico del futuro, quei che motivau mai.
5: Usa la SRG SSR, quella sto reducer 900 plazzas, nu sto ein spernier 200 milions francs, et du manier la transformazion digitala, manxi cor, perce vutin surprender in incarica che colligie da cun schibleres grandes sfides?
6: Le sfide sono grandi, la Spagna viene dalla politica, la SRG, SSR sta supprendere quella sfida, fa un passo di trasformazione che noi siamo pronti per il futuro, che noi crescimo per fare insieme le unità regionali che noi vengono per tutto, come RTR, RSI al Tessin, RTS alla parte francese, SRF alla parte tedesca. Io avevo gran gusto di fare questo, da mai che io avevo vivuto l'uvrau 4 anni all'Italia e viu che quei monti che le medie pubbliche sono influenzate direttamente dalla politica, che la montata delle medie pubbliche prende giù, giornalisti e giornalisti che fanno buco che la politica di stanno i. Io le combatter per un servizio pubblico ferm in Romancia, aber in Svizzera, a quei esce in una sfida che specie, aber quei che motivesce me da divinavon.
5: Per la presentazione di oggi, vi sono detto che vi vedo iniziare più intensivamente il potenziale pubblicistico di RTR a portare il programma ampio di tir al pubblico. E RTR oggi da meno, invece sono fece di tir di pubblico.
6: RTR fa una buona lavoro dei tir del pubblico che vese leo, scienze mere in celles regions, celles unità regionali, leo, fa RTR proprio una buona lavoro da mossau che els da vos ons. Io avevo idee, io avevo visioni che non si fa. È un pifeccio qui, quello che si è usato per tradire. Io venivo in quella casa, io le cincià a te là, cerca le scolavorature, le scolavorature vesen, a co els si mettono avanti e da fare il programma è un pistreccio per il pubblico. Io le in discussione con il pubblico, non sto in resta ad essere la voce. Il nome della SRG SSR al Grigion RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma per questo non si dimostra da tir del pubblico e non si mai essere a vonda da tir del pubblico.
5: Voi avete una grande esperienza giornalistica, ma non un'esperienza da manare niente, voi siete giornalista, ma un manager di RTR, ma non siete passati 100 persone, cosa volete fare qui?
6: Io vai als de vos ons slovausco giornalista de televisione. Televisione fanza mai per sul, sque fanza dine in team, le vai io dine giue in rolla che vai su priu responsabilitat. Quella base che vai su metter è una base fech solida, nu che sai us bagigia si, quelles experiences, les habilitats de management, de manà, io vai musaue en plirs projekts bigrons, che vai giuus als de vos quattrons, per exemple, als Jux Olympics all'Italia, ni l'elezion del Niev Papa, che vai surpriu responsabladat, che vai menau in team, che vengono ad approfondir, a dia vengono a fa quel ton cor ad olma, a dia vengono a s'engagiamai, che nos essen fits pel futur, a che quella casa vien vien avon, a va vien avon.
5: La SRG SSR, a conquair RTR, i an in a situazione un po' incerta con grandi malsirezze, se blera il tema forse per sia lavoro, c'è fa Jesus per tenere insieme tot e per sirar la qualità.
6: Per me è difficile importante che quella lavoro con la direttura che faccia insieme con il team. Noi essere in team, il team, casa RTR, quera abre in tutte le regioni, io vengo ad essere che io vengo a lavorare la partecipazione da se girta, io vengo ad essere la voce della Romancia e la SRG, SSR, io vengo a rappresentare RTR Novias. Il dialogo che noi stiamo a prendere è con la politica, è con il pubblico, è con altre unioni al Canton Grigion, abre sul confine del Canton Grigion, no, io vengo a mettere me con cuore d'olma che RTR resti e stetti in affetto ferma casa da medias.
1: Adei la nuova direttora da RTR Simona Caminada las domandas a faccia Gianna Maria Cantiani. Vincenzo Augustin, presidente della Societat Purtadra da RTR la SRGR, è sto in tracea ferma mancia enten quella elezione ed elle fitch persuadia da quella scelta.
7: Elle simplemente stata la mildra. Ort optica pubblicistica, che è importante per la Chiesa dei Medias RTR, avere l'ottica di portare nuove idee in questa Chiesa, già nel mondo digitale mediale Chiesa Media Fitch.
1: Il Madenvala per la direttora generale della SSR, Susanna Ville, ci è stata involvata nel processo di elezione e per ella è Simona Caminada, precis la dreccia persona e la scelta, veggia da fare insomma una volta col faccio, ci dovrava anche una donna alla testa.
8: Wir müssen die besten Leute haben in der Geschäftsleitung, weil die SRG ist in einem grossen Transformationsprozess und Simona Caminada hat sich durchgesetzt in einem mehrstufigen Rekrutierungsprozess. Sie hat uns alle überzeugt mit einer klaren Vision für RTR und auch mit dem Wunsch, RTR stark zu machen, noch stärker zu machen, aber auch die SRG als gesamtes Medienhaus vorwärts zu bringen. Und genau diese Haltung und das Engagement brauchen wir.
1: La nuova direttora da RTR torna ossa anche neda a Roma, nuova c'è la lavura attual mancia scu corrispondente da televisione per SRF e veiva a locon sia famiglia, sia nuova incumbenza a coira, surpeglia Simona Caminada il settember. Siva da 4 mesi alla nuova clinica Waldhaus la psichiatria d'infanzia e giovanilza na funzion, custò o quella nuova biecera d'ont 50 milions francs, sonosa zamosa la purgeida attuale quella tangia becch, perché ci data degna da plei infanzia ci en psichica manch malzang, ter blers voglia per mobbing, stress in scuola, violenza a cia e d'otter plei las listas da specie in consont der Trattamenti ambulanz fich lungas dirs viner la mancanza da personas di gli fac ci engrevgesha la situazione da purgeida. Jan Specia rapporta.
9: Il nief begeit della psichiatria da fonse juvenils a pi gronze pi moderns. El begeit in forma da pavillons a jurde quere se samflen 25 platz stationars a siat per la clinica del Gi, inclusiv sere cas. La casa è occupata da pilanciata, completamente. Ellie, la buba da 14 anni, che è resta anonima, ha clic che la serviva in plaz. E la terapia da crear, ne ho che ella sa sembrare a colorare, sa ella centrare giù, a raccontare ciò che facente ella. E il momento è quoi, coi intorno con patrazzi obsessivi. Non si toin la Ellie.
10: Obelix dice a Dina ses, quel sbatten, quel romanz. E io dice l'aldadina quals batten quals patracis. E qui gira bain. E ai, scoscin su des vurs che diene dins cecin stofa. Scoscin una persona stes spertai e ges tistoso sa ileu. Ma quella persona son da liau mezza. Miu ciurvi, miu ciao, dice c'è tu d'auter co quae cins les acnamen fa.
9: Quae ca in trend en l'entire Svizzera sa mossa e a quera. Las cifras da fonse juvenils ca dovan agit Explodation. Consuna git ambulante, domandaus. De pisiat ons, lavura Heidi Eckrich, sco direttura medicinala e la clinica. Soja jeste de specie, venjadina pileunga.
3: Das bedeutet, dass wir trotz Erhöhung Mitarbeitendenzahl, trotz Prozessoptimierung, trotz immer noch mehr Tempo quasi vorzulegen, noch effizienter zu werden, trotzdem teilweise bis zu 100 Wartenden auf dieser Liste haben, und da hängt ja immer eine Familie dran natürlich. Wir versuchen zu triagieren, das heißt, was ist dringlich, was ist mitteldringlich und was kann wirklich auch ein bisschen warten.
9: Questo scenario si muove è chiaramente nelle cifre interne della clinica, a cui tu stai vostro. Il pifitio nel caso augmentare i telefoni tocca in tre di giorni. Io andò a me l'Egenif e ridò un troppo in affons, os a si varga 9 per anno. Deplica qui va bo, di Heidi Eckrich.
3: Wir sind überlastet, wir arbeiten am Anschlag, nicht bezogen auf den einzelnen Patienten. Ich glaube, da schaffen wir trotzdem sehr gute Arbeit. Aber jetzt von der Quantität ist es an der Grenze.
9: Manche Dinge sind auch ein Team interdisziplinar, per diskutar ils cas. Durch quelle Saside war per convenies, alles meieres Therapies possibles per in Patient ni Patienta, che asche normalmein essa dalla partita de quels discurs. Ils Motivs de Kockels affons e juvenils datten in Russna ein Differenz. Els biteschen per exempel de Mobbing, Stress in Schola, Problems familiars, Betrats de prendere la vita, ni temes. Malgrat tot, so gi important, che il sozial veni bua la curta, di Heidi Eckrich. E local din Schunter, vesens Juxco, Monopoli, nene Television.
3: Das ist der Aufenthaltsraum, praktisch die Stube für die Kinder. Kinder spielen sehr, sehr gerne und die Mitarbeitenden Gott sei Dank bei uns auch. Und es hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und man darf sich nicht täuschen lassen, ja, wir haben leider auch einen Fernseher. Aber das bedeutet nicht, dass Fernsehprogramm geguckt wird, sondern nur ausgewählte Filme.
9: Til begeg sau dei nachna scola. Instrueu venien miets di, senza squitch e senza tests. La direttura conosce ils problems de praktica mein tutels patients. A scho je quels dat Eli. La buba de 14 ans ha i dada la spirala negativa entra as mobbing in scola. Un problem ca sur ons busseveu veni schlidiaus. Luen attaques de migrene veni des vitir, tocken ca petras de suicidi an mola stauela. Denton se sente aber meier. A gloiti va ella alla cerca di imprendisadi. Ine causa è denton importante ad ella. Nos citain.
10: Se vens mini dec che sia ipregit, sai di fech flaivel, aber tenau miu meini è ipregit in sen de fermezia. Esch il mun vese coi auter.
9: La fuola de demandas delles psichiatrias de fonse juvenils in provinz è de dominia in collaborazione con autres cantons viginons. Per tutti i portugai è chiaro. I trovo via pazienza.
11: Eri il cantone Grigione, per certo, dalla situazione attuale della psichiatria, scocchelci Peter Payer, manader del Departamento da Gisteia, si è date sanadat, lascia santeir.
12: Ma no bitte bis riserva eingeplant, und das ist alles schon ausgeschöpft, eben schon nach 4 Monaten. Und das zeigt doch, dass man da vor einem, ich würde sagen, vor einem enormen gesellschaftlichen Problem stehen, wenn wir so viele Jugendliche und Kinder haben, die professionelle, zum Teil so länger dauernde Unterstützung brauchen, dass sie im Leben zurechtkommen. Und ich fürchte leider, dass uns das noch in den nächsten Monaten und Jahren weiter beschäftigen wird.
11: Avet irs a discorrel da den problem da societat, prevenzion lessa nigne finanzier, perché c'en sa saint apir an imperanz pitart il effect, ch'egli seia schon in punct ci elza vignan a sa facciantar pi profond durant ils proxims meis ni schizont ons. Tanten avant, ch'ella edizione da magazin la seira dils cater da zarcladour, responsabla pils continza priscabundi per las novitats, Maria Fiali, agli microfone sto Sergio Guecci.

0: Per la seira, sper vegia sa gia in bunga de oz. Bala pe an vista la VM, ci anceva già proximo manche hockey senglac, dus da nos temas, questa seira anca avant la seis. Buona seira.
1: Mes Radio. Mia.

0: locha sen passa dumela meters sur mar che è la locha grigiun glarunesa il tredje chitordes da Zarcladour.
1: No va un gran plagiar c'è no vanno serablani ad in ingedine basse no vanno in turnus il centun de minci sei tons ni nell'andrevia e finossa vanno in dusiades le centunales in ingedine orte e ossa e ossa vanno gran gust c'è no vanno podu Rablar trasce che no vanno se ci fu qua per scuola.
0: Adeje Jon Fadri Carpanetti alle Setz Luciader e Antiglioca hanno visto che la festa da Locia è già ir schon ben spert, c'è sto tot anche ne ir fac.
1: So se qui Stefna va su amo al resume e di una parte delle tribunes e da venda lundisdì e sna loro tot Stefna che su a metter su che non sono loro pronti per sonda.
0: E il plagiair letza sarò era schon grand per quel evenement da sport da loccia prossima mancia school sen la mota na lunz.
2: Curchi sport, tradizione natira sin scontren dine feste tradizionale, lura alio la feste grigiun glarunaise da loccia. Feste diada en ils kunz der school sin mota na lunz. Su andai la festa del Stredisch de Zarcladur via il livestream da RTR o visitai nus a nos stan a Lieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Ter Giv Giaseira, na 10 minutas ai las 6.
1: E traffic.
0: En la comunicazione da traffic attuale sen la A3, San Bernardino, direzione Coira, Tranter, Roten, Brunnen e Reichenau. Sarò per via den accident il traffic che vigna tra Roten, Brunnen, giù alta, ma no, spera zor.

0: I dat novitats da quel turnir da hockey sen glatsch tranter Nadale e Bumang ci ateira on per on interess internazional. Ozenia publicia il plan da G dalla Coppa Spengler la onor da poder ancevar quel turnir da tradizione il 26 da December on Keston il Langnau Tigers els gioian il G d'avertura ancunter Adler Mannheim Langnau ci ha già per l'ampremeda dalla partita alla Coppa Spengler. Il club da hockey da Tavo lets gioia il season prima match il second de da turnir il 27 da December on faccia da savei rozzi il responsables dalla Coppa Spengler. La edizione da Keston anceva con il match d'avertura SCL Tigers contro Adler Mannheim.
1: Nova sort il mondo al sport.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, ievi sera, a cheu ven la sovesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nuova direttura de RTR. Ella entscheive in prim de settembre. Al medem moment fa ella e part del comitè direttiv della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Pernet ha midau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha inciet sua carriera tiella quotidiana e lui fa in practicum tia RTR. Dapi biba in 15 anni lavora la giornalista de 39 anni in diverse funzioni tiella SSR. Als Davos 4 anni tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Ella in Giadina Bassa, aftana le midade del Hotel Chiasa Paradis, ad in resort con hotel, in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanze e le svotantes della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre Vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, due da in resort con hotel con circa 190 lecce cauls. La musica classica contemporanea a Yael Grigiun in pinche scena. Per una gruppa di persone ferme e engagate in quella, dati osi un gran premi. Un ensemble E de Quera, con 13 musicisti e musicisti, sorvegne in dels premis de musica svizzers che vien surdaus minchion de Uffizi Federal de Cultura. Al premi è dotaus con 40 meli francs. Al Grand Premi de Musica Svizzera, dotaus con 100 meli francs, sorvegne la sguglia ladra Nadia Res, del Canton Schwyz. Os Juturic ne ha dau in plom politic. Al consiglio del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Puschpai pel consiglio del Stanz al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Li amne vergade vevan als delegai e las delegades de la partida bo sustaniu la candidatura de Josic per las elecciuns en inon. Els andran facciau ad el, da vi bandunauti a domandas importantes, memmi a savens la linea de la partida. Per exempel ti a domandas d'asil e d'egualitat. Quei è tot per oz, jeu je vigel vino von in a biala sera con nies program.
2: Grazie Alexei. Givi giaseira ci oggi a Firo, ozzo savia galdeiren de liber per ci o John Anchet, la seira soncia, oters ponank zalegrar. Questa sera voglio trattare ora anche per una scoperta astronomica.
3: Il mio Glück war, an dem Tag, wo er sich nähern die Erde, und dann habe ich gesehen, dass was, etwas läuft im Bild. Und habe ich gesagt, das ist etwas Neues.
2: Adei José de Queiro, scelogi il Klitsch de Qatar in Asteroid. L'antira istorgia anche avant le 6:30 al microfone Sergio Guetsch. Buonasera.
0: RTL. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Pascal Gamboni ha il nostro programma di musica che ci sarà iniziato ad apprendere a conoscere meglio Giancarlo Simonelli. Si sbappò fondò la cappella Engadiner Ländler Freunde, schon da piccione el crescia se con musica popolare, oce el setz come member della formazione. E sto tanto becce degna essere musica popolare a Giancarlo Simonelli plaianer otters stils da musica schiele senviadi.
1: Ecco, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che cosa dipende da te, il mensch, fermo, scuccia, scuccia, sent, scuccia sull'andere via, quello può essere appunto, ci lascia una tresa, una CD, The Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, insomma, e non può adesso mettere avanti una vita senza musica.
0: El Giolda del play musica autentica, musica sincera, ci vigna faccia da cor.
1: A me piace, per esempio, che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, per esempio, ACDC o di quella roba, o Deep Purple di quella roba, Queen, scusate, tu hai il nome, c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che è una per me delle assolute migliori musiche da pop.
0: Adeia Liglia, multi-instrumentalista e cantatore Giancarlo Simonelli, antigliarci musical da questa sera alle 6:30 antigli radio, racchinta el da sia veta musicale.

RTR Giv Giaseira an 3 minutes e la 6:30 e su onda la emissione Arch Musical giaste Giancarlo Simonelli dalla formazione da musica Engadiner Ländler Fründa el è multi instrumentalist e cantador il Arch Musical alla 6:30 agli microfone sto Sergio Guetsch giovesce una bella sera ven avant Blair Plagiair con RTR. Yeah.

0: L'alch musical. La musica in il center.
1: Musica populara, musica instrumentale, cant de cors, musica de country e de ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica che c'è è il mio ospite per l'arte musicale, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre sur della musica, c'è la musica che fa il più bugien, c'è nina che il titolo fa il bugien e c'è che inspirisce il da componer. Mio nome è Hugo Scher, a da voi apprezzare le auditori e apprezzare le auditori sin cordiale, benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Kapelle e Collegiaus Fermam en culla Familie Simonelli, il Bab Carlo, a fundau la Kapelle insieme con Arno Kaflige Christian Müller a quei il Jahr 1968. Lu veve Giancarlo Simonelli di Stusons. C'hai il sem primes regurdientes musicales de Giancarlo Simonelli.
2: Ma ege son curce da exercitevent nus in chada fö e deve già da dire let. Le dune gardoce lasciano aver la porta, c'è depo di tagliere in sé musica. E zia vince, chico era a dune una parte della mia vita, al comandamento passiv e ora aktiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
1: Ma hai lanciato plagio con la musica?
2: Ma è da dire, a me plageva e plagio in sé er da tuat sorts musica, che non è in so insomma nau schetze somma se be fixo su un stil e ja ed era già d'una scu matetta d'una show div quel chose in televisione o in radio de volia de lum chaterora ci che ques o se der schwel da vond de per fin registro in che su una casettina hai da lo no che l'interesse era semplicemente scu.
1: Alla musica popolare c'è montata a quella? Also, è usa un?
2: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo. Forse un po' hai la fortuna o la situazione. C'è chi era per me tocca ciò normale e che non era per me. Genze, non è una domanda da prestige, se che a stegla la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grand place in mio cuore.
1: Ad patrace una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi viene la pubertà, forse non è in plaza scuola. Con tutti i piuttosto fans di hard rock, di quelli altri stili di pop rock. Come è stato un tema dentro i giovanili? Ma mai da una situazione in cui hai quasi stu difendere la musica popolare?
2: Che lo senza fici interessante? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano la clarinetta e diceva. Era forse era un po' l'avvantaggio per i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi per esempio al Cialan de Marz a Schlarigna, esco Matet da 6-7 la classe. Allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale. E allora era chico già in sé evas, questa domanda era già evasa.
1: Adel Bab suona una dina accordeon, il sänger di Länderfreunde, il Jauk, il Zepp, suona il Jun. A vos sets clarinetta, cosa venisse la clarinetta?
2: Ma che allora era interessante e non era sia tempo, ma proprio che il cintia si decideva enorme svelte. E mio papà mi domandò, ma non si sveglia di suonare un strumento? Allora ha detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Allora ha detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ha detto, questo sono mica, sono da spi, non so, 50 anni di clarinetta.

0: Il Hof Narashottisch, scritz de miu hospkeu egl art musical Giancarlo Simonelli. Anson a el raquintau cal agi in priu de buob la clarinetta. Quai ai denton bo il sulet instrument cal suna?
1: Questo musica instrument si sumnies da tempo in tempo, zieva mem, elder dit, e suna era clavazin, as in postud de druvo che l'olora per dir scola da musica, respektive meins instruir cento, c'è stu che dir, per accompagner alle classe, per esempio, appunto accordeon verens dit, lura suni bass elettric, e loro sono tenia tiers, scurcia aveva la band da scola, per esempio, de allora pensò, ma come c'è un bass elettric, lura de comprò un, e tre scheloce aveva, lura già sonir gium, c'è aveva lezioni, dell'orciatore, era la sua musica di dottors. Allora, per cusiumes, per esempio, era che cosa ci faccio fare con gente. E anche, insomma, per esempio, la clarinetta da bass, che è stato un altro strumento. Era una strategia voglia di fare differenti saxofoni, come tu avevi detto. Hai, è un po' di tutta sorta, ma in sé l'instrumento principale è la clarinetta.
0: Questo non è un altro, mi dicevi, è un stedi.
1: Ma appunto che lo è un po' è difficile, tre che lo c'è la cappella in Gedinerlander, frunde, naturalmente era un po' ridotta, Arno Caflisch non è più, il Sepp Simonelli non è più, Fredi Oswald è già lunch mort. Hai, e allora insomma, non suonenza, ma non più scegliere, e che è enorme difficile che lo somminci in su un strumento, se non so proprio il schicch da dire suonere da calce vart, e se so da suonere lo ref, non so da lungo esercitare su let, che lo trovo enorme disciplina e trent mensch lere un po'.
0: Ich habe mir gesagt, dass die Ländlerfreunde gut sind, wenn ich ein Member in der Formation
1: bin. Das war in sehr etwas viel natürlich. Ich möchte vorher sagen, just am Anfang, es war ein grand Privileg, ich konnte mich installieren in einem Nie, già fatto. Und das war natürlich enorm schön. Una volta per una nozze podia, era un po' giudere e si aveva più tardi, forse una volta per un anniversario. E c'è che allora io, passo per passo, finché dal 1987, era che cioè, allora, la prima volta podia fare parte di una registrazione in studio. E abbiamo già studiato qualificare, che non era c'è il babbo di mio figlio venne e su non si tornasse, in presa aveva già un'era per schwadre, che lo era già un'era, ma aveva proprio il booms magisters e appunto il booms co-musicans.
0: Der Engadiner Länderfreunde, qui hat in sa quasi di, questa una marca, nia una dina, una marca e la scena de musica popolare svizzera, seins declarata che quel se venne in conoscenza, nic vus es venne in conoscenza in Svizzera.
1: E crea schon, c'è che era per una parte, per una buona parte, era fortuna. Perché c'è questa musica con questa strumentazione era proprio era il giusto momento, il giusto lune a volte, anche che si conosceva, si conosce la formazione classica della musica grigionese, e so, due orgelins della Svizzera, due clarinette in un gium, e per noi erano due accordeons, also als grands, lura una, due o perfino tre clarinette, lura sono mie esertiers altri instrumenti, arrangements speciali, per parte fic pretenziosi, ma in stesso c'è che era da tadler, era per gli et conosce un'uraglia scolida, e lura naturalmente era forza, che lo sa, anche da manzunir, il Wiesel Gierke, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan dal Engadiner, e lo vedo naturalmente c'era fic fernprofitto, perché si poteva telefonare e dire tu viso il mio handy di etwas, allora era già c'è una televisione, ma che era proprio, era un po', also, per una buona parte, c'è una fortuna.
0: C'è cioè, gli highlights in quel zone, in quel decennio, in quel Engadiner Länderfreunde, also highlights per specialmente per Giancarlo?
1: Ma che sono diversi,

Cugnuoscha extrem gera liet per par der fitch concentra, ma che non è niente così importante, ma ci non fus meri nie cugnuoscha, che lo è già proprio da pigliare X un highlight, che se fosse ad era ad es ed era proprio flotto.

0: Cuva es entschiet mich ton a scriver sets tocs per musica populara, also componer, c'è mel componist.
1: Makeler era al cumanzament, es wäre nat sentiment, tots componen, ne vole sehr nat. Er dice d'una componer es un po' un grand plate, scriver in tocin. E lura, sì, lura so che cumanzò, ed è nat cumanzò magari bot, cum mir prüm Deutsch, gell, nun era so just ein Highlight, gell, es muss jetzt so stricere oder la Liste des Highlights, ma a me auch simplement fascinò da creare una melodia e lur impostu der da arrangere, la che è cerca cosa enorm cool, c'è spawn lur a gardir, c'è facce o se per altro svustiers, c'è che tu ne da quel cosa e c'è che non è stessa nada mem. E che lo in serio Hai loro 30 rand, vende ciò che c'è a dimente, loro scrive ciò che c'è, so se c'è un po' in più chiede. E hai, ma impostito l'arrangere, è cool.
0: All'anciata è l'omicicata in una melodia, durante con canzone, semplicemente scia con la clarinetta, tu danina si dà in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che ma che per esempio, tu tenore, non so, X a fare la douche o se sono in toilette, sono il diavolo, no? Tu noti che vengono di me anche cose o è un motivo, a me interessa, o se c'è la musica che dice

0: quellas harmonias, che potrebbe essere per chi compra la musica popolare, e lui viene e prof da Ferkel, 30-30, o c'è del lungo russo, lui dice, so, o se viene e prof da compondere una mazzurca. E quello, viene ora tutto il cioè flot, e altra roba, a spalura stuzzere.
1: Tu, da quel titolo, che vuoi dire, già un è, o da l'accena prima, c'è meni, Hofnarraschottisch, no. Questi titoli che credono sia un abbonamento, perché magari dati i stocks popolari, titoli stravaganti, magari confluenzi in titoli.
0: Ma giusto, che questo Hofnarraschottisch era in sé, ed era giusto il tempo von den Ländler, Königen, allora di dit mince raggi, dove era un Hofnar, e perché lui era chi conosce un po' con un anche un po' con un schmacciere dolce, so dit, appunto tu chiesto hype con chiesto con titoli e con scusate dire con gruppi che vengono messi sempre bocce squadre nazionali, e cioè chi era un e l'altro era in se un che vide che il touch der gran gusto al nono perché c'è perché la registrazione sono in se era in se mia figlia sempre con la Gia e la sono lunch Gia e loro ha pensato non potete inserire una volta suonare con ella, allora vengono a pilotare Gian Andri Janet con il cello e Anastasia Janet con l'Ercola Gia. Allora so che c'è da fare un touch, c'è tutto sempre suonare e c'è tutto un po' di quel cosa che è un touch simple e che allora è una cosa senza X, un impistamento malin che era proprio bene. Che cosa è per il nonno, per mio papà. E c'è tegla sulla melodia, il primo zooms, che lo vuole per fin su, c'è il centesi sembra col nono.
1: Also nono è il babbo, bultat?
0: No, che lo, che cosa in sé, l'impensamento era che il c'è tre schelocce mia figlia, e il due sianezze, insomma, era che un teuce c'è la suona in un certo tempo il nono.

0: No, in Schottisch da Giancarlo Simonelli, che l'ha scritto per una formazione speciale. Esch sie Kapelle da casa, ils Engadiner Ländlerfründe ein Buppli schi aktivs, a passen si pli pauk, ei il Interesse per la musica popolare a Engadina fece gronz. El perseguitesch la scena.
1: Vias e Traffic.

0: Sì, sì, assolutamente. Perché ci ho detto, ecco, noi siamo Herbgers esponenti di quel genere di musica. E guarda emissioni, e tegle emissioni, dischi compacti, da quella roba, che è una più poche, perché con tutte queste storie dell'internet è anche una più difficile da fare rendere un progetto. Ma guarda, sono c'è intorno e... e discute l'orecchi con i miei soci un po' c'è c'è vo e c'è c'è pleasure e c'è c'è in luce si potesse fare un senso di domanda.
1: Io avevo detto quel già visto che la musica oggi apre musica popolare d'ordoi per la Svizzera, also, per esempio di Brandelberg Musik quella Abris Polka che è in rete una formazione austriaca
0: precisa e a me interessa e dice di una cosa che domanda c'è musica di pleasure, di interesse, dice di una da A fin Z, dals alder bub fin es easy top, a me interessa tot e da l'ono è super, e c'è da una che è c'è pcioso che c'è un tegla be un genere di musica, perché c'è allora smancente che c'è già un'altra super cool roba e esce da dire che c'è mangiare Ramasso o Ramas, musica popolare dall'estero, che lo da Spöanski, che clappò un po' Tres Uli Moser, e era redattore di musica, musica di professione, era commembro dei Engadiners, e era un po' musò, che doveva tua dotter in il mondo della musica.
1: Allora, in Kaiser Musikanten, che ho in der Blaskapelle, eine letzte Runde, da gogra quel titel, ne ha quina, also piuttosto per vedere Kaiser Musikanten, ne per vedere il titel. Encoraggio a questo.
0: Anche se in prima linea per i Kaiser Musikanten, noi eravamo giusto l'anno passato a tagliare live in Atekels, di Volker Zwil, che era una sella relativamente spicina, e che sono semplicemente infernelli, che sono lacane, che la brillanza, che la precisione e che il gusto sono energico, era semplicemente geniale. E nelle letzte runde, chi che oggi ha visto me donna, perché c'è la tegla e fisco gente che ha il musicante, ma chi che è una combo geniale.
1: A quelle due formazioni udin us la Bradelberg Musik con la Abris Polka e gisch us il Kaiser Musikanten con eine letzte runde.

0: Vustet leis il arch musical ca portretescha oz Giancarlo Simonelli, clarinettist dils engadiner Ländlerfründe ed in interessau vid bia stils de musica. E musica populara d'autras tiaras interessesch el, a con quei ca sia famiglia, a ina casa e l'Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion ca lagi con la musica populara da leu.
1: Ma, Genza, giusto in la Lombardia, so da bger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è musica da sotto, sono lo polkas, mazurkas, also lo polkas er scusciottis, clero do che lo er paso doble e tango e da quella roba. Ed è sono in sé, er con orge la mem, con una chitarra da bass, e c'è, e chi cosa tu in sé, relativamente, volessi dire simile con la musica, e c'è svolo a che sbalza, a gardere, che è grandioso, ed è gente la musica, a me piace che lo... E hai, è un mezzo tagliato, che lo... Sforza era un po' il motivo, ed è, non so se vengono se già... E vengono da spiegare, già lei da come, già da spiegare 50 anni, cioè c'è già una certa relazione con l'Italia.
0: Allora vai a vedere il maledice del status, ma te da bozza, da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker, also sind in der Harley creo che sei io conosco il bosch ben questo fisch ding in una giacca da curom spiegel del sole e beschin hard rocker e magari gust da tatla musica da hard rock ni rock
1: ja in ogni caso sì è sel dire insomma a me piace per esempio usher che la musica c'è sbada c'è l'es fatta a me usher scu per esempio AC/DC o da quella roba o erse Deep Purple da quella roba Queen scucem tu als nom c'è un piacere enorme per esempio ABBA che sono per me delle absolute meglio musiche da pop perché c'è lo semplicemente dagli arrangiamenti e tu altri che Benny Anderson e che Björn Ulve o che sono semplicemente genis e c'è pure spudesse che intersu in c'è genere roba no, a me piace la musica da rock e, che lo so col teuf che do e dice d'una lo so mi forte dit in boom room mensch forza un bisschen möchte gern rocker
0: ok lui vai also e bisco clarinettist vai naturalmente fac musica da militär also steile musica da militär c'è i ricordienges vai svit la musica da militär.
1: Che la sensazione interessante che era la prima volta che sono in contatto con musica da tola in quel segno e non avevo assolutamente mai fatto che la musica del cadetto del seminario non ho per volte e sì, che la ma son portò proprio in avanti clear, che non era d'una giusta che la che si vede da stede se vede circa ciò sotto con una recruta per esempio ma ed era d'una consciente, cioè essere privilegiosa, cioè spogliere per musica e c'è uno stufo per corsi per calce palingorna e salire perché d'intorno, che là, ma c'è un piacere, e proprio per forza suonare in un ensemble più grande, forza è che la precisione, cioè veniva domandò forza anche la musica del militare un po' più ferm. Imprendere a conoscere altri strumenti un po', c'è che si può arrabbiare l'ordine con gli strumenti, tutte altre composizioni. Ah, perché lo voglio dire, ed è un profitto della musica militare in ogni caso.
0: Leo il Givis, Brilliant Antwerp, in marsch, suonaus della musica del Regiment 36, in una speciale relazione con quei tocni, ma semplicemente volevo essere in del 36.
1: No, volevo proprio dire... A me piace che il touch è enorme, che è proprio fatto, che il touch è brillante, che è proprio poche proprio dire. E noi vengono una volta durante un corso di ripetizione, vengono in sé registrò che la sede, entro il teatro, a cuire. E che il touch, che l'ampere ci sia grata giù, proprio una mail. E ultimamente, quando avevo da studiare, ci potesse lasciare, e allora penso, ma... forse di scurinzer della musica del militare, dipende se lasciamo guardare c'è chat anche che il touch e boom erter aveva sowieso che il touch c'è cioè dove niente di ricercarlo e da ciò te glow una volta dipende cool

0: Anthem or the musical chess skills dus omens adaba Benny Anderson e Björn Ulveus an Schritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gest il tema Kanz. E quai in hobby de Giancarlo Simonelli, a bo per de pica l'enconosce sia dona Ladina, cae fec engagada in la scena de cors.
1: Ma è de cento al seminar, e si aveva me più, ed è de der in sé dell'idea o der per schwarze nu chantrege me in mia vita in un cor e la Dina e la io lunch dirigi al cor masdo al cor mix de Sameden c'era o la mudo su a chamfer il cor mix chamfer e lura la sola dire domando gara se venier in nostra figlia venia cor e venier non volesse gernire, e dite, no, scusate, se è salto, scusate, con la forza un po' in ciappese. E allora era che interessante, noi siamo in una cena con un perigno, ci avevamo già contatto, e allora ha detto, ma shalom da tia mia venire, allora venire a cuore. E allora la domandò, se aveva il vigno, e del, ah, sì, sì, venire a cuore. E allora era fregò, allora aveva da dire, e adesso gli dice, a me fa che è enorm placer exercitar e non vengo mai ad una prova senza aver esercitato. A me piace che sto a dire, non avessi mai pensato che deve essere una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che è un stress che ha trans, avessi detto in sempre in avanti.
0: In divisa è il core mixto cianfer, nessun dorma, poi in registrazione live, e sai neanche noi in cesale qui.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era entro l'auditorium Gio a Domaso a lei da com? Che lei mi ha fatto tutto fa nof e allora aveva detto la Dina idea se scona un concerto fisso schon entro danar. E allora aveva domandato intorno entro il cor fisso su Spronz durante le vacanze d'ottobre tu che c'è un po' di so fine due stress tutto logico niente aveva messo si chiama che il che il concerto, che il suo giovane in mille gusti, insieme a Giudò, con Alogis e tutto, e che era proprio un super, super successo, also, che era semplicemente perfetto. E che nessun dorma, e il punto che sbaglia era della qualità, che era naturalmente nasa, con microfoni e roba, di per sé via handy, ma che era semplicemente scelto, e grazie a Giù tutto in ordine per una registrazione live, clear, non perfetto, ma picco bello. E chi è forse cerca ciò se ci faccio una sera di più l'arrangiamento da quel togge da me, che vuol dire, a certo punto si regge, da provare a arrangiare a Puccini, chi è forse, sono un po' arrogante, ma è semplicemente provo a mettere uscita le svuse, le segue, le stums, c'è era un cor da like, scusate, non esens, rivenza da fare tendine a vendere tu nel che il tuo, perché l'ode c'è neanche il tuo in sé.

Il cor mixt c'han fer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de miu hospel arch musical de Dots, Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha io discurriu de musica, dils enca di innerländlerfrunda ad autr stils che plaian ad el. Gli antir discurs aveis etat las in rtr.ch / musica. En quel tradesce el numnada men ea un c'è musica che plai busci baina del a cianina che il teutle fitch pugen. Dus titels che la egia vijau udina un per la fin. Chicken Freed a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nur che plaits disdeschen. En quel sen eisi dic tot. Jeu son Hugo Scher a javisce la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

L'arch musical. La musica in il center. La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

the passion of the groove.

0: talk about.
1: Cuochi sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ura alio la festa grisum glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuol simultan all'unz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan a Lieu. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

has lust dazu.

Grazie.

0: il di der RTL.
1: Ja, jevi sera a cheu ven la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nova direttura de RTR. Ella entscheive in prim de settembre. Al medem moment fa ella e parte del comitè direttivo della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Perné amidau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha incietto la carriera tia quotidiana e lo fa in practicum tia RTR. De Pibi va in 15 anni lavora le giornaliste de 39 anni in diverse funzioni tia la SSR. Als Davos 4 anni tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Elendina Bassa, aftana l'emidada del Hotel Chiasa Paradis ad in resort con hotel in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanti e les votantes della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus giu, due da in resort con hotel con circa 190 lecs cauls. La musica classica contemporanea a Yael Grigiuni ne pinche scena. Per una gruppa di persone ferme e engagate in quella, datiosi un gran premi. E l'ensemble E de Quera, con 13 musicisti e musicisti, sorvegna in dels premis de musica svizzers che vien surdaus minchion de Uffizi Federal de Cultura. Al premio dotaus con 40 meli francs. Al Grand Premi de Musica Svizzera, dotaus con 100 meli francs, sorvegna la sgugialadra Nadia Res, del Canton Schwyz. Os Juturic ne ho chiedau in plum politic. Al consiglio del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Puschpai pel consiglio del Stanz al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Li amne vergade vevan als delegai e les delegades della partida bo sustaniu la candidatura de Josic per les elezions en inon. Els andran facciau ad el, davi bandunauti a domandas importantes, memia savens la linea della partida. Per exempel tia domandas d'asil ed egualitat. Quei è tot per oz, jeu javi jalvino von in a biala sera cun nies programma.
0: La Saira da RTR. Un scuvrides. Hits. E sempre verz. Musica non stop.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert zur il Hit fin per la scovrida. Usciva ria scola vita.

partenza da Peder Lanzel. Daman neu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos ac clerirà o val, su neu fin gias ormuns. Cun pan fatal l'increscion tüm viadi fa cum mai. Non svein in clets. Tu sasch quai ceu manai, su prem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza c'è l'infinit sublima. Una page c'è nun a nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gischec. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il cercladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gi in sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg valer in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

Jeu quetel dona, hai vegn sera. Nus essan nomis dus, si grischs.